0: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobile a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giuliano Valido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le minimoto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giuliano Valido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

Peccato di gola garantito, De Gustibus, Viale Crucioli 37, Teramo. Pane, pizza, biscotti, proposte, gusti e sapori, quelli di una volta. Pizza Doge, torte per compleanni, biscotteria senza lattosio, biscotti integrali senza zucchero. E poi il settore salati, tra gli altri pizza barese, sfornato di patate, melanzane, la parmigiana, cannelloni tradizionali. In pratica, pausa pranzo già pronta. E poi ancora frittelle, calzoni, rustiche, pizze. La vita cominciò con un peccato di gola, De Gustibus. Viale Crucioli 37 a Teramo, al telefono 0861 175 0873. E dove c'è gusto, non c'è perdono.

La buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei l'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Mica. Buon ascolto e buona giornata.

0: Tieni bene a mente il numero 335-654-507 se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica Internazionale. Tieni bene a mente il numero 335-654-507. Sei in linea con Radio Mica International. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radiomicainternational.it. 335-654-507. Sei in linea.
1: I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it.
0: Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica è importante per la risoluzione di problemi su auto, benzina, diesel, hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica, più gomme per auto, Fast Service. Località a Piano d'Accio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio? Fast

primissima tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno, tutti i giorni su Radio Amica International. Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.

0: buona giornata a tutti da parte di Marco. Marco, super fine settimana dalla Dimica International. Siamo arrivati a sabato 23, domenica 24 maggio 2026, San Desiderio, il segno più del giorno, il segno del toro. Dunque parliamo più tardi di queste notizie. Benzina, prorogato lo sconto. Meloni vede gli autotrasportatori, aiuti al settore per 300 milioni di euro, stop al fermo, 100 milioni anche per l'agricoltura, energia, i segnali dell'Europa, l'Italia, possibili fondi da PNRR, coesione. Stati Uniti e Iran verso l'accordo, ma ancora nodi, tanti nodi da sciogliere, ma le ultime notizie però non parlano in questo modo, nel senso che sembrerebbe che ci possa essere un attacco americano all'Iran già nel fine settimana. E ancora, la capitale si illumina, notti romane più sicure, il piano presentato, Gualtieri, prefetto, oltre 10.000 punti luce per 745 strade. E ancora andiamo avanti, l'ex principe Andrea, parliamo di Inghilterra, indagato per reati sessuali, lo scandalo a corte. Totti e Ilari Blasi è finita in aula per udienza di divorzio, tra due mesi liberi di risposarsi, ognuno per la sua strada. E ancora, sanzione a Ben Gvir, l'Unione Europea dice sì a Tajani, flottiglia 50 finiscono in ospedale. Sì, però è anche vero che non possono andare da quelle parti per come dire, provocazione, insomma, no, bisogna da entrambe le parti bisogna che ci sia un po' di tranquillità, insomma, nelle cose. Vabbè, perché se la mettiamo in questo modo, allora dobbiamo andare come flottiglia, anche parto anch'io in Ucraina contro la Russia, va bene, e oppure non solo in Israele o in Iran, bisogna andare da tante parti, vediamo un po', e se non ci fanno entrare condanniamo tutti quanti. Beh, insomma, vabbè, dunque andiamo ancora avanti. Dunque, le prime fotografie arrivano dalle Maldive, il cunicolo maledetto dove sono morti sub perché non riuscivano a trovare la strada di uscita ed erano professionisti, e questo mi fa pensare molto. Vabbè, comunque andiamo ancora avanti, signori. Dunque diamoci una botta di energia in questo fine settimana, sentiamo un po', prego, vai.
1: Oh mamma, Divent, l'evento musicale su Radio Amica Internazionale. Oh mamma.
0: Ok, bene, bene. Dunque, allora, signori, primissima prima parte, siete benvenuti. Naturalmente si comincia con Ristorante Nero di Seppia. Fine settimana alla grande. Sentiamo, prego, vai.
1: Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera poi inizio uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
0: Allora, super sabato e domenica, Ristorante Nero di Seppia. Bene, andiamo con la musica. Dunque, da quest'oggi, signori, un altro regalo di Radio Amica Internazionale, a grande richiesta, ritorna a Sanremo, il Festival di Sanremo. In due giorni, sabato e domenica, le canzoni del Festival di Sanremo di quest'anno, anno 2026, condotto da Carlo Conti, a grande richiesta. Va bene, quante cose facciamo per voi, eh? La notte è fatta per amare, sognare, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore, campagna contro la denatalità a cura di Radio Amica International. Dunque si vede in giro tanti stranieri che aprono negozi, ma è nella normalità. Perché questo? Perché gli italiani non lo fanno più, va bene, ma c'è un altro problema grosso: la denatalità. Attenzione, questa denatalità ci porterà poi in futuro ad avere non una società multietnica, ma dove l'Italia l'italiano sarà in come dire, la parte da discriminare, no? Perché saremmo in minoranza. Vabbè, andiamo avanti, io l'ho detto, Dunque, novità musicale del momento, dei primi di giugno arriva la novità musicale su Radio Amica International, va bene, sono due canzoni stupende che abbiamo scelto per voi. Dai primi di giugno, bentornata estate, Garde Lido, ci siamo, Tortoletto Lido, Lungomare Sirena, ristorante pizzeria con terrazza sul mare. Degustibus pane, pizza e dolci, peccato di gola garantito, Degustibus via Cruccioli 37 Teramo. La massima del giorno tra poco con, prendiamoci un caffè al 900 Caffè in Galleria, prego, prego signore.

0: Tocco alle nostre serate, 900 il caffè importante, caffetteria, panineria, aperitivi vegani, vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a meno fisso anche per un pranzo veloce e poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via D'Annunzio 121 a Teramo, regaliamoci serate indimenticabili con gli amici al centro città in galleria 900, via D'Annunzio 121 a Teramo, momenti irripetibili anche con la tua ragazza,
1: Ok, bene, dunque siamo arrivati alla massima del giorno. Attenzione, quando si ha tutto non ci si accontenta più di niente. Bene, andiamo ancora avanti. Veniamo adesso alla scuola musicale Maestro Umberto De Battistis, anno accademico 2025-2026. Corsi strumentali, pianoforte, canto lirico, canto pop. Chiama al 346-04-009-72. E ancora su Radio Amica Internazionale, ossigeno puro. Dunque, la parte orchestrale qui a Radio Amica, il maestro Morricone, Ennio Morricone, dirige l'orchestra di C'era una volta il West. È un piacere ascoltarlo. Vabbè, dunque, andiamo ancora avanti, perché abbiamo un'altra cosa molto importante. Dunque, allora, sarebbe questa, e cioè che sarà un'estate bella, avventurosa, divertente, rilassante, solare, ariosa, ricca di bollicine, spassosa, piena di birra e spaghetti, insomma un'estate italiana, un'estate con Radio Amica Internazionale. Tra poco le notizie importanti che abbiamo, prima ancora arriva Top Clean, sentiamo un po', prego regia, ci siamo, vai.
0: Problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti. Pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean, e se non è il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama.
1: Ok, bene così. Dunque ci siamo. Andiamo avanti con Distante Mobili e Arredi, via Nazionale 5 a San Nicolò Tordino. Dal 1910 l'arredamento in Abruzzo, un'esposizione di mobili davvero molto importante, più facile di quanto pensi. Distante Mobili e Arredi. Nero di Seppia, il ristorante di Antonio Pettinari a Giulianova, via Trieste 159, al telefono, questo è importante, 348 53 88 978. Nero di Seppia, super sabato e domenica, stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante sulla base di pesce. La canzone più view della settimana, e per tutta la settimana arriverà ai primi di giugno la nuova canzone che abbiamo scelto, dunque, ed è un brano film matto da Irama, era per l'estate, dunque volete sapere, siete curiosi, volete sapere come si chiama il nuovo brano di Irama? Cabana, no, come cabana, cabana. Dunque, un bel caffè al 900 in galleria, si comincia bene la giornata, poi la colazione, il saggino di primo e secondo, la serata speciale, insomma 900, Radio Amica Internazionale.

circa, no? 223. Il sole è sorto esattamente alle 5:40, tramonterà questa sera esattamente alle 20:15. Perfetto in questo super fine settimana. Ricordo così per tutti che chiaramente nella giornata di domani non ci sarà il Radio Domenica Show. La giornata di domenica ripartirà da settembre, credo il 13 settembre, ormai già quasi fissato, va bene. E vi ricordo da oggi per la musica, va bene, arriva momento magico riservato chiaramente al Sanremo edizione 2026, quello di Cagliari, un festival altro alla nostra musica, ma soprattutto chiaramente grande richiesta a ritorniamo al Festival di Sanremo, benissimo, due giorni, sabato e domenica. Lunedì i favolosi anni 60, 70, 80 con anche un signore che si chiama Julio Iglesias per la gioia delle signore. Va bene, che roba, pensami.

Marata. Mattarella lasciamo ai giovani un pianeta non compromesso. Questa mattina è stato un punto di richiamo per questa esigenza fondamentale. La più importante è che abbiamo il dovere di non trasferire ai giovani un mondo compromesso, un pianeta compromesso, dice il presidente Sergio Mattarella. Prodi, interviene Prodi, solo un'unione fattiva e decisionale può scatenare passione e partecipazione. L'ex premier rilancia sulle cooperazioni rafforzate. Gentiloni, governi più indietro rispetto alle opinioni pubbliche. E ancora, andiamo avanti, vediamo un'altra notizia. Iran negoziati nella fase finale, però le ultime notizie non promettono nulla di buono. Addirittura si pensa che il fine settimana, perlomeno questa è l'ultimissima notizia in mattinata, può darsi che durante la giornata poi cambi tutto, perché sapete come fa Trump, li gira a volte, quindi stamattina scoppia la guerra, nel pomeriggio del sabato finisce, cioè voglio dire non è vero niente, quindi però delle ultime notizie si pensa appunto che non ci sia un accordo preciso e gli USA pensano a un ultimo raid. Vabbè, staremo a vedere. Lo stretto si sblocca e flussi no, petrolio a $90 per un anno. Secondo gli esperti per 12 mesi i prezzi rimarrebbero sotto pressione in attesa del ripristino del traffico. Il mercato guarda gli effetti più a lungo termine sull'inflazione. Donald Trump, deluso dalla NATO, medita il disimpegno. Terremoto FBI, lascia il capo. Tensione in vista del vertice dell'alleanza a luglio. Gabbard via per il marito malato, ma sullo sfondo c'è il malcontento MAGA. E ancora contro Trump. E ancora andiamo avanti. Flottiglia, sanzioni a Ben Gvir. L'Europa dice sì a Tajani, quattro paesi anticoloni. Il provvedimento verrà discusso il 15 giugno. La prossima settimana saranno invece adottate le misure contro

Loro si ipotizza sequestri persona, ma a breve verranno contestati altri reati. I racconti shock, molestie sessuali, umiliazioni, scarichi di taser sul collo e sui genitali, spari, vessazioni, insomma un po' di tutto. Però è anche vero che non puoi andare lì in momento di guerra così ad alta tensione, va bene, per provocare. Io dico questo, perché sinceramente insomma, non è questo il momento di fare le sfilate, ecco, voglio dire. Vabbè, dunque andiamo ancora avanti. Ellis Line fa la serenissima: Venezia è ora di cambiare, poi un patto per la crescita. La segretaria democratica è Laguna per la chiusura della campagna elettorale, la sfida al centrodestra su sicurezza e casa. E da Trento la roadmap verso Palazzo Chigi. Il sostegno a Martella dato per favorito dopo Brugnaro, Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lega, governo San Marco da ormai 11 anni. Solidarietà da Meloni a leader PD per le gravi offese di un esponente leghista e il messaggio sulla campagna di Renzi. Domani lunedì si vota in 18 capoluoghi, tra cui Salerno, con il ritorno di De Luca, Reggio Calabria, Messina e Arezzo. Salvini a giugno porta la Lega in ritiro, ma Zaia si sfila: io non ci sono, grazie. Comunque la convocazione in chat per raduno del 19-20, il Doge si chiama fuori, ma rumori per la linea del partito, per la linea di Salvini, e anche Luca Zaia non è d'accordo. Insomma, veniamo adesso un'altra notizia. Nuovo scandalo a corte: l'ex principe Andrea accusato di reati sessuali. Il fratello Carlo avrebbe portato una donna a Windsor e poi a Buckingham Palace. Nel 2001 Elisabetta aveva sostenuto il figlio per fargli ottenere un incarico governativo. Nuovo filone della cattiva condotta in carica pubblica, in cui è coinvolto anche un ex rappresentante per il commercio. Si sospetta che possa aver trasmesso informazioni riservate a Epstein, suggerendo investimenti in Vietnam e Afghanistan. Vabbè, ma dall'Afghanistan se fai un investimento lì, che cosa ci può uscire fuori, no? Voglio dire. Vabbè, dunque, è che è un paese troppo povero. Va bene, andiamo avanti. Dunque, Totti e Ilari, la favola è finita. Tra 2 mesi potranno addirittura anche risposarsi. L'ex capitano Roma e la conduttrice del Grande Fratello VIP in tribunale, separati per udienza sul divorzio. Continua la causa per la casa e il mantenimento dei figli. Staremo a vedere che succede. Dunque, ancora, dopo la sentenza parziale potrà convolare nozze con Bastiano, dopo l'udienza Francesco a pranzo con Noemi. Insomma, sono separati, tutti felici. Il sogno infranto della Royal Family è quel matrimonio che bloccò Roma tra Totti e Hillary. Però è finita questa bella favola. La trappola dei fondali, il cunicolo delle Maldive, dove sono morti i sub. Le prime foto della grotta in cui sono stati recuperati i cadaveri degli italiani, il team finlandese. Navigazione complessa, la visibilità svanisce in pochi attimi. I 5 sarebbero persi nel tunnel dopo aver finito l'ossigeno delle bombole da 12 litri. Sequestrati i PC e telefoni degli italiani scomparsi. Oggi l'arrivo dalle salme, lunedì le autopsie. E che è successo in pratica? È successo, insomma, che questi pensavamo tutti quanti che fossero grossi professionisti, ma non mi sembra, si sono persi e poi il panico è arrivato, bombole finite, l'ossigeno, e signori, sapete, poi arriva il disastro. Modena, Salim El Kudri in cella senza libri e televisione, non so ancora perché l'ho fatto. Il 31enne che ha ferito 8 persone al suo legale dice: i miei genitori sono stranieri, avrei voluto realizzarmi per loro. E ancora andiamo avanti con altre notizie che abbiamo, riguarda chiaramente Teramo dintorni. Il sindaco D'Alberto, sempre più isolato nella sua maggioranza che si è sfaldata, ora un tavolo di coalizione. La seduta del consiglio saltata per mancanza del numero legale, acuisce di sapori interni. Di Pasquale PD richiama gli alleati alla responsabilità, non è il tempo di sfiancare questo sindaco D'Alberto. E ancora, l'opposizione non è l'unico caso. I consiglieri parlano di assenze strategiche in aula e debolezza politica. Il consiglio comunale saltato continua a sollecitare interventi e critiche da parte anche dell'opposizione. E ancora andiamo avanti, cioè l'opposizione centrodestra. Dunque, conto svuotato col finto messaggio, invalido derubato di ben 25.000 euro, vittima un 70enne che nel giro di poche ore si è visto privare della somma con la scusa di verifiche. Lo hanno convinto che c'erano stati accessi sospetti e quindi bisognava spostare i soldi altrove.
Ed eccoci qua, ci siamo. Si stacca il cappotto termico, chiusa la strada in via Fonte Regina. Intervento dei vigili del fuoco ieri mattina in via Fonte Regina, dove dalla parete di un condominio sono staccati pezzi di cappotto termico. Alcuni passanti hanno dato l'allarme e sul posto, insieme ai pompieri, sono intervenuti gli agenti della polizia locale e i carabinieri. Per ragioni di sicurezza e per consentire l'intervento dei vigili del fuoco, è stato

chiuso parzialmente il traffico in via Ponte Fonte Regina e via Po. Dunque andiamo ancora avanti, veniamo un'altra notizia. Dunque, sisma, imprese e USR si confrontano sulle nuove regole, oltre 100 costruttori all'incontro col direttore Rivera, focus sulle recenti ordinanze e le ricadute sui cantieri. E ancora andiamo avanti, veniamo un'altra notizia. Dunque veniamo a questa notizia, scusate, in questo super sabato e domenica, code fino a 6 km dopo lo scontro avvenuto ieri, automobilisti bloccati per ore, nuovi disagi in A14 nella zona tra Roseto e Pineto, circolazione in tilt sulla corsia sud per un tamponamento che ha coinvolto 5 macchine, 4 ferite lievi, un solo medicato in ospedale, supposto ambulanze e polizia autostradale. E ancora a Mosciano arrivano 20 nuovi defibrillatori e saranno collocati sul territorio grazie al progetto Comune Cardioprotetto con la Protezione Civile. Terapia del dolore, attività a Montorio e a Villarosa in occasione della settimana del sollievo intitolata quest'anno Io mi prendo cura, la sensibilizzazione volta a diffondere la cultura del sollievo con particolare attenzione alle cure palliative. E ancora un successo, la Notte Bianca alla Biblioteca di Nerito, grande partecipazione alla Notte Bianca alla Biblioteca di Nerito che si è svolta nella scuola Alfredo 40 su organizzazione della scuola d'Istituto Comprensivo Montorio Crognaleto col comune di Crognaleto, che ha visto protagonisti bambini, famiglie, i libri, la cultura. Va bene, andiamo ancora avanti. Strisce Blu, slitta il varo, il progetto con il privato, decisive tre assenze nella maggioranza, l'approvazione inviata a inizio giugno. L'opposizione dice profonda incertezza, il comitato civico scelta da approfondire. Fratelli d'Italia, sicurezza, subito misure contro gli eccessi dell'estate, arriva l'estate, Fratelli d'Italia chiede l'attuazione delle misure di sicurezza per Alba Adriatica, l'incontro in prefettura, la firma del protocollo e la riunione degli osservatori rappresentano certamente un passo importante ad Alba Adriatica per la sicurezza. Salute mentale, un nuovo orto per la terapia a Sant'Egidio, parte l'iniziativa del comune per la gestione di un'area tramite gli utenti del centro ASL. Il medico di famiglia Rubini va in pensione a Nereto, serve subito la sostituzione, anzi dovevano pensarci anche prima. Il pensionamento per raggiunti limiti d'età di Evandro Rubini mette in crisi i pazienti Nereto del circondario. Lo storico e stimato medico di cure primarie infatti è stato collocato a riposo dopo aver svolto l'attività oltre i 70 anni di età. Beh, insomma, poteva anche andare un po' avanti. Dunque, nel Salone del Libro, Martin Sicuro, protagonista, presentato a Torino, la quarta edizione di Neon, la rassegna letteraria portata tra autori e spettacoli. E ancora andiamo avanti. Arlecchino, altra estate di stop, spesi 250.000 euro per nulla, lo stabilimento balneare chiuso, il gestore fa il conto dei danni e delle perdite, dove no alla riapertura pronunciato dalla Cassazione, continue incursioni, scomparsi 30 kg di caffè, anche il quadretto col mio diploma di laurea a Giulianova e succede di tutto. Pois rimane la ferita sul lungomare per il pub sequestrato. L'altra ferita aperta sul lungomare è il pub Pois, sotto sequestro dal marzo del 2022, canoni evasi per 300.000 euro e abusi edilizi sono la contestazione da cui è scaturito questo provvedimento di chiusura. E ancora, premio Borsellino, oggi apre la mostra per l'anniversario della strage di Capaci, arriva in città un altro evento del premio Borsellino a Giulianova, oggi alle 11 nel 34esimo anniversario della strage di Capaci sarà inaugurata al corso la mostra Le loro idee camminano sulle nostre gambe. E ancora, piano urbanistico a Giulianova, tanti dubbi, il cittadino governante nulla è dato sapere sulle scelte progettuali, prima scadenza a fine giugno. Riaperto intanto il ristorante del Circolo Nautico, cerimonia alla presenza del sindaco di Giulianova Ivan Costantini. Veniamo a Roseto, botte minacce alla moglie, se mi lasci ti squarcio la gola, processo un quarantenne professionista imputato per maltrattamenti anche davanti ai figli piccoli, l'accusa pugni e calci alla donna, lui più volte l'ha presa per il collo e scaraventata per terra, insomma non era una bella vita. Vabbè, dunque veniamo a un'altra notizia, dal PD solo allarmismi inutili, la polemica sulla casa di comunità a Roseto, i gruppi di maggioranza intervengono dopo le rassicurazioni della ASL. Palestra, via lavoro di pulizia dopo la protesta dei genitori, scuola dell'infanzia in via Piemonte, sono state eliminate le muffe e tindeggiati locali, sarà sostituita la guaina sul tetto per evitare infiltrazioni.
E ancora andiamo avanti con le altre notizie che abbiamo. Dunque, da Pineto, viabilità, area da riqualificare, così Pineto arriverà nel futuro. Gli obiettivi del piano urbanistico illustrati in un incontro tra gli amministratori, i tecnici e i cittadini, l'assessore Ferretti, puntiamo a coniugare lo sviluppo con tutela del territorio e qualità della vita. E ancora PD, un patto contro lo spopolamento ad Atri, segretario Zippilli lancia l'appello a istituzioni e forze politiche e sociali, studiamo insieme delle soluzioni. Aiuole danneggiate sul lungomare di Silvi, la protesta parte dai negozianti. Proteste per lo stato delle aiuole sul lungomare nord di Silvi sono quelle che arrivano alcuni titolari di attività commerciali di via Garibaldi. Chiedono al comune di chiedere alla ditta che si occupa di questi lavori di rigenerare appunto le aiuole danneggiate. Dunque, stop signori, andiamo con una cosa importante, poi lo sport del giorno dall'amica Radio Amica International. Dunque, ricordo ancora che oggi e domani su Radio Amica le canzoni, soltanto le canzoni di Sanremo anno 2026, cioè quello di quest'anno presentato da Carlo Conti. Sentiamo, prego.

0: De Gustibus, Viale Cruccioli 37, Teramo. Pane, pizza, biscotti, proposte, gusti e sapori, quelli di una volta. Pizza d'oggi, torte per compleanni, biscotteria senza lattosio, biscotti integrali senza zucchero. E poi il settore salati, tra gli altri pizza barese, sfornato di patate, melanzane, la parmigiana, cannelloni tradizionali. In pratica, pausa pranzo già pronta. E poi ancora frittelle, calzoni, rustiche, pizza. La vita cominciò con un peccato di gola. De Gustibus, Viale Cruccioli 37 a Teramo, al telefono 0861 175 0873. E dove c'è gusto non c'è perdenza.
1: Ok, bene, dunque andiamo avanti, signori, lo sport subito con la Serie A, ultima giornata. Ieri si è giocato Fiorentina-Atalanta, finita 1-1. Oggi Lazio-Pisa alle 20:45 di sabato, di domenica tutte le altre partite: Parma-Sassuolo, Napoli-Udinese e poi Cremonese-Como, Lecce-Genova, Milan-Cagliari, Torino-Juventus, Verona-Roma, tutte le 20:45 naturalmente. Dunque per il gran finale, credo alle ore 18, non vorrei sbagliarmi, vabbè. Dunque allora, andiamo ancora avanti. Cosa si decide? Si decide innanzitutto uno tra Lecce e Cremonese retrocederà. Al momento Lecce è avanti di un punto, Lecce che deve battere il Genoa, mentre la vedo un po' difficile che la Cremonese batta il Como. Molti hanno detto basta un pareggio alla Cremonese per arrivare a pari punti con il Lecce. Il Lecce che perde in casa col Genoa, non ci credo neanche se lo vedo. Dunque, anche perché i ragazzi del Lecce sono caricati, il Genoa è già arrivato, si è praticamente, come dire, salvato tranquillamente, ha fatto il suo, quello che doveva fare, perfetto. Milan, Furlan i saluti, la Juve studia il futuro, i rossoneri verso il restyling societario, sirene del Real Madrid per Bastoni, lo vuole Mourinho, che vuole anche Nico Paz del Como, lo riprenderà subito. Veniamo invece adesso alle altre notizie. Veniamo per esempio alla Formula 1, prosegue il dominio Mercedes anche a Montreal in Canada. Formula 1, Russell e Antonelli davanti a tutti nelle qualifiche dello sprint, in terza fila le due Ferrari. Veniamo a Sinner, vuole l'ultimo slam, numero 1 punta a rivincita a Parigi dopo l'epica finale dello scorso anno. Subito derby azzurro al primo turno tra Cobolli e Pellegrino, sonico pesca il francese qualificato Herbert. Dunque si comincia lunedì per Sinner, lunedì prossimo l'esordio a Roland Garros. Beh, insomma, c'è tanta attesa per questo incontro. Dunque il primo di Sinner a Roland Garros. Dunque allora veniamo al Giro d'Italia. Vince Bettiol Italia davanti a Alex Nelsud, Stuyven, Valgren, Donovan. In classifica, dopo questa tappa, Alessandra Verbania di 190 km. In classifica è sempre Ulaglio al primo posto davanti a Vingegaard a 33 secondi, Arsman a 2-3. Bettiol, vittoria al bacio, Verbania e festa azzurra, il corridore della Stana e il terzo italiano a trionfare dopo Ganna e Ballerini. Oggi la tappa di oggi, sale in montagna, comincia ad essere tosta oggi, per una prova davvero molto molto dura. Vediamo un po' Ulaglio come si farà a difendere da Vingegaard, che sulle salite lo conosciamo molto molto bene, ma molto molto forte. Va bene signori, tra poco la pagina locale dello sport. Prima ancora una cosa importante, c'è Roberto, sentiamo un po', vai. Like a more than a spoken wheel. Un mondo di cose buone, Chef Roberto, Piazza Garibaldi 23 Teramo. Al ristorante a base di pesce dal sapore unico. Segui il cuore e arrivi da Chef Roberto. E poi le pizze in diverse specialità. Buone, croccanti, appetitose. Scegli quella che più ti piace e buon appetito. Chef Roberto, in pieno centro a Teramo. Al telefono 0861 43 23 67. Prenota la tua bella serata nel nostro locale. Chef Roberto è anche pizza da sporto, come vedi, un servizio straordinario. In piazza Garibaldi 23 a Teramo, Chef Roberto e sei nel parterre. Ok, bene così. Dunque, vediamo subito adesso invece alla seconda parte della pagina dello sport. Dunque, il Sud Tirol pareggia 0-0, il Bari retrocede dopo 4 anni, si salva il Sud Tirol di Castori. Esplode il Druso al 60esimo quando Pecorini infila Cerofolini, la penna però viene richiamata al VAR e annulla la rete.
0: Dunque finisce 0-0 su Tirol, che naturalmente si salva. A sé tra Pescara e Venezia, Berardi piace ai Lagunari, il classe 2006 potrebbe rientrare nelle operazioni che porta alla DAD. E ancora per la panchina spunta il nome di Boucher, che probabilmente lascerà il Cosenza. Gorgone punta a restare in Serie B e su di lui Padova e Carrarese. Tisci saluta il Pineto e ufficiale la separazione di questo allenatore dal Pineto. Il tecnico lascia dopo due stagioni fatte veramente alla grande. Per la panchina è corsa 3 tra Memusciai, Barillari e Fontana. E ancora Teramo, studi l'attacco, Giambè potrebbe restare, i biancorossi sperano di trattenere l'attaccante, è arrivato in prestito dal Giuliano sul fronte di Pescaggio, schiarita in casa Vado, la società spera in altri forfè. La prossima settimana in casa Teramo si inizia a valutare quali sono i giocatori da confermare per la stagione 2006-2027, aspettando il 15 giugno quando dovremmo sapere se il Teramo è ripescato per la Serie C, sarebbe una gran bella vittoria. E ancora indovinate dove è finito Sandro Federico? Ricordate il DS del Teramo Calcio? Bene, è finito alla SPAL, all'Arset Labor, che poi di Ferrara, che poi sarebbe la SPAL, che giocherà contro appunto la Sant'Egidiese di Cappellacci per le semifinali playoff. Il Giuliano riparte dal DS d'Ercole, è stato stabilito il budget del prossimo anno, resta il noto Pergolizzi, il nodo Pergolizzi. Il club giallorosso si sta ristrutturando per la prossima stagione. Chiaramente vuol fare la parte naturalmente la squadra da battere, comunque tra quelle che lotteranno per le primissime posizioni in classifica, insomma, voglio dire, magari a vincere non ci pensano, poi strada facendo chissà, va bene. Ancora vediamo al basket, gara 3 di finale, playout a dir poco infuocata. Roseto vince, ma la scena se la prende Borra, la Leo Filchem allunga la serie contro Ruvo, 184 finisce il PVO, Borra sferra un pugno a Landi e ed è espulso. Dunque Borra viene espulso, attimi concitati al Palavaggetti, la terna arbitrale scusate, sanziona anche Petrovic e Del Chiaro, e vedremo come andrà a finire la quarta partita ancora a Roseto, poi la quinta finalissima a Ruvo di Puglia. Va bene, dunque signori, stop con le notizie riguardanti il notiziario, adesso andiamo con gli appunti di Radio Amica International. Prego regia, vai. Una foto per l'estate, biennale della fotografia, un concorso per la tua estate, 16ª edizione, un progetto di Radio Amica International. Dal 15 aprile al 30 giugno 2026 vivi una stagione a colori, partecipa alla 16ª edizione di Una foto per l'estate. Partecipare è semplicissimo, inviaci fino a un massimo di 2 foto con nome, cognome e numero di telefono a Radio Amica International al 335-6564-507 tramite WhatsApp. Riprendi il bello che ti circonda, entro non oltre il 30 giugno 2026. Una foto per l'estate, biennale della fotografia, un'altra grande iniziativa di Radio Amica International. Ok, andiamo subito con gli appunti di Radio Amica International. Che tipo di canzoni va quest'oggi? Festival di Sanremo, edizione anno 2026. Pari pari quello che è successo quest'anno a Sanremo, nella conduzione di Carlo Conti, di Sante Mobile Re, di Personale 5 San Nicolo Tordino dal 1910. L'arredamento in Abruzzo di Sante Mobile, in certi campi le dimensioni contano. Top Clean, problemi di pulizia ma no, abbiamo la soluzione, si chiama Top Clean al 348 34 30 412, impresa di pulizia e sanificazione, quindi chiama Top Clean. Tra poco le notizie riservate con la scuola musicale maestro Umberto De Battisti. Sentiamo un po', prego. Scuola musicale maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale, lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica, musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo, in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio, al telefono 346 04 009 72. Siamo convenzionati con la qualità. Scuola musicale maestro Umberto De Battistis.
1: E andiamo a notizie riservate, i nostri super festival del momento, una foto per l'estate, partecipare semplice. Ristorante Arlecchino da Sante, solo a base di pesce e tortorello alto, Residence Tortorella, gran finale di settimana, sabato e domenica. Chiama e prenota al 347 37 64 271. Andiamo avanti con la stazione servizi P Fratelli Ciprietti, Giulia Laurido, Mondo Risparmio, servizi e qualità, con un bar grande e accogliente, aperto sempre da lunedì al sabato. Se il motore della tua auto va lento, prova con la stazione P di Fratelli Ciprietti, Giulia Nova Lido. Andrà molto meglio. Vabbè, andiamo avanti signori. Dunque è arrivato il momento della raccolta porta a porta. Siamo arrivati a fine settimana, sabato 23 nulla, domenica 24 plastica e metalli, domenica 24 plastica e metalli. Andiamo con la fortuna, vediamo che è successo nell'ultimo concorso, il concorso numero 82. Va bene, all'otto e supera l'otto, prima ancora attenzione.
0: Tieni a mente Casa Delfico, il ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla teramana, chitarra con pallottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore innaffiato da ottimi vini. Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa Delfico la pizza buona cotta nel forno a legna in diverse specialità, tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini, e se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo: Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo. Al telefono 0861 55 4201. Tieni a mente Casa Delfico, ristoro in famiglia.
1: Andiamo adesso alla fortuna, concorso numero 82, la combinazione vincente al super Enalotto 5 17 65 71 83 87, numero giolli 50, superstar 86, nessun 6, nessun 5 più 1, e 5 vanno 49.800 euro, e 4 299 euro, e 3 22,48 e ai 2 5 euro per la super combinazione vincente, che è la seguente: 5 17 65 71 83 87, numero giolli 50, superstar 86. Si riparte nella giornata del fine settimana, sabato e domenica, con un jackpot da 169 milioni di euro. Va bene, vediamo adesso il concorso numero 83, quello di sabato, scusate, 23 di maggio 2026. Allora, veniamo all'otto, rotte scelte Genova Milano, numeri consigliati 35, 37, 42, abbinate al 14 e 15, ripeto, 35, 37, 42, abbinate 14 e 15. Su Genova Milano, su Bari Cagliari invece 24, 26, 31 abbinati l'80-81, 24, 26, 31 abbinati l80-81 su Bari Cagliari. Buona fortuna a tutti. Va bene, dunque tra poco le farmacie di turno con le canzoni sotto l'ombrellone. Ci siamo, estate, ombrelloni aperti sulle spiagge e la radiolinea con Radio Amica sotto l'ombrellone. Vai!
0: Canzoni sotto l'ombrellone, un'estate tutta spritz, spritz, spritz. Su Radio Amica International le più belle canzoni d'estate. Note colorate in ogni minuto, in ogni secondo, in ogni spazio-tempo. Canzoni da spiaggia, canzoni da mare, canzoni sopra e sotto l'ombrellone. Solo su Radio Amica International.
1: Allora andiamo subito con le farmacie di turno. Teramo Città, Farmacia delle Grazie, Piazza Madonna delle Grazie, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina alle 9. A Moscione Bellante Foschi, Bellante Stazione, ad Atri Pepe, a Pineto e Silvi, Di Pietro, Pineto, Giovanova, Galli del Leone, Via Gramsci, Valbrata, Farmacia Comunale, Garrufo Santomero, a Rosetto Chicco sulla Via Nazionale, a Bisenti Rosini, a Castellisola, Gran Sasso Cerchiara, Montorio Dorisio, a Campri, Farmacia Marozzi, Solaga di Felice, Torricella Sicura, Teramo
0: pubblicità. Farmacia delle Grazie, Piazza Madonna delle Grazie, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina, fino a domenica mattina, scusate, ore 9. Bene, mancano solo le super classifiche prima dell'oroscopo del giorno. Con Sosta Gustosa ci siamo, vai.
1: Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè Sosta Gustosa, stazione di servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè Sosta Gustosa, stazione di servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui.
0: Ok, bene così. Dunque, Radio Amica Internazionale 48, complimenti. La classifica del fine settimana è sui libri più venduti. Al primo posto Col Coz con Emmanuel Carrer. Al secondo posto Il Tempo della La La Luciano Littizzetto. Al terzo Tears on My Pen Drive di Karen B. Al quarto Io Sono Adele, Zaba della Zorza. Al quinto Il Bar di Cinecittà, Walter Beltroni, comanda Col Coz, scritto da Emmanuel Carrer. Complimenti. Bene signori, andiamo avanti perché è il momento dell'oroscopo e delle comunicazioni di servizio, ultimo atto per la chiusura chiaramente di Primissima. Due cose importanti, ci siamo, prego regia, vai.
2: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobile a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano d'Accio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace, l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano d'Accio di Teramo, beh, ti aspettiamo.
0: Ok, bene, chiusura naturalmente di Primissima, l'oroscopo del fine settimana, sabato 23, domenica 24 maggio 2026. Ariete, la giornata che dà inizio al fine settimana ti riporta al corpo, invitandoti a ritrovare un migliore ascolto di te stesso. Toro, quando le tue energie trovano il canale giusto diventa impossibile fermarti. Gemelli, approfitta il fine settimana per lasciare più libere le emozioni, anche se afferrano in maniera un po' anarchica. Cancro, ora che anche la luna ha cambiato segno e la comunicazione migliora, sarà più facile trovare il canale adeguato per esprimerti. Leone, la luce tenue della luna illumina la tua relazione col denaro, aiutandoti a vedere meglio da dove nasce il desiderio di cambiare qualcosa. Vergine, la luna del tuo segno ti invita a riprendere contatto con le emozioni in modo da capire meglio come posizionarli. Bilancia, ora che la luna ha cambiato segno e favorisce un maggiore raccoglimento per te, diventa più facile soffermarti su quello che il cuore ti racconta. Scorpione, la luna fa da intermediaria, riduce la transizione preparata dall'opposizione di Marte, invita a canalizzare delle energie in eccesso. Sagittario, se apri bene le antenne e provi a cogliere i messaggi che ti manda la luna, potresti riceverne qualche informazione utile per fare un primo passo verso il cambiamento. Capricorno, una migliore sintonia con le emozioni ti garantisce un fine settimana piacevole nel quale avrai modo di alleare sensibilità e azione, ascolto e passione. Acquario, approfitta il fine settimana per fare qualcosa di profondamente diverso al solito che interromperà la tua routine. Pesci, il fine settimana inizia con la luna nel tuo segno complementare, sarà difficile non mettere il partner al centro in queste giornate. E allora è tutto per l'oroscopo del giorno. Chiudiamo con le comunicazioni di servizio. De Gustibus, pane, pizza, dolci in Viale Crucioli 37, Teramo, vi aspettiamo. Peccato di gola garantito. Dunque andiamo con dunque Di Paolo Arredamenti, grandi marche, consigli architetto, immobili, una scelta importante per la tua casa. L'arredamento firmato Di Paolo Arredamenti a Bellante, Teramo, Montesilvano, San Benedetto del Tronto, con lo shop online indirizzo di paolotrade.it. Che musica va quest'oggi? Il Festival di Sanremo, bello, tranquillo, preciso, edizione 2026, quello di Carlo Conti, a gentile richiesta, va bene, Festival di Sanremo, è andata bene quest'anno, devo dire che ci sono richieste, ma veramente ci sono richieste. Allora, festival, abbiamo una foto per l'estate, partecipare è semplice, andiamo con la raccolta porta a porta, oggi 23 di sabato, domenica 24, dunque 23 sabato nulla, domenica 24 plastica e metalli, va bene. La notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore, campagna contro la denatalità a cura di Radio Amica International. Ragazzi, bisogna fare qualcosa perché altrimenti saremo stranieri in Italia tra non molto. Mettiamo un puntino verso tra 20 anni, se non cambia il tutto, se non c'è un sconvolgimento, va bene, cioè ritornano le nascite. Vabbè, io l'ho detto, segnatevi la data. Dunque allora, basta con vedere il cane in mezzo al ragazzo e alla ragazza dentro al lettone. Beh, non è fattibile, non è fattibile. Se volete mettetecelo pure, ma metteteci anche un bel bambino, ne va del nostro futuro. Allora signori, salutiamo qui, grazie per l'ascolto, a tutti buona giornata, buon sabato e buona domenica, noi ci sentiamo nelle prossime edizioni, a più tardi, grazie.

Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, via Le Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di via Le Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, via Le Crispi 307 a Teramo. Al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico. We'll be right back.

dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire. Scegli tu. Radio Amica International, dette i tempi, accendi ora.

La buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei all'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Mica. Buon ascolto e buona giornata.

Tieni bene a mente il numero 335-6564-507 se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica International. Tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Sei in linea con Radio Mica International. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radiomicainternational.it. 335-6564-507. Sei in linea. Hey, I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it. Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica è importante per la risoluzione di problemi su auto, benzina, diesel, hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica, più gomme per auto, Fast Service. Località Piano Daccio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio fa?

primissima tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno, tutti i giorni su Radio Amica International, primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.

0: Ragazzi, da parte di Marco, super fine settimana dalla Dimica International. Siamo arrivati a sabato 23, domenica 24 maggio 2026, San Desiderio, il segno più del giorno, il segno del toro. Dunque parliamo più tardi di questa notizia. Benzina ha prorogato lo sconto, Meloni vede gli autotrasportatori aiuti al settore per 300 milioni di euro, stop al fermo, 100 milioni anche per l'agricoltura, energia, i segnali dell'Europa, l'Italia, possibili fondi da PNRR, coesione. Stati Uniti e Iran verso l'accordo, ma ancora nodi, tanti nodi da sciogliere, ma le ultime notizie però non parlano in questo modo, nel senso che sembrerebbe che ci possa essere un attacco americano all'Iran già nel fine settimana. E ancora, la capitale si illumina, notti romane più sicure, il piano presentato mantiene perfetto, oltre 10.000 punti luce per 745 strade. E ancora andiamo avanti, l'ex principe Andrea, parliamo di Inghilterra, indagato per reati sessuali, lo scandalo a corte. Totti e Hilary Blasi è finita in aula per udienza di divorzio, tra due mesi liberi di risposarsi, ognuno per la sua strada. E ancora, sanzione a Ben Gvir, l'Unione Europea dice sì a Tajani, flottiglia 50 finiscono l'ospedale. Sì, però è anche vero che non possono andare da quelle parti per come dire, provocazione, insomma, no, bisogna da entrambe le parti bisogna che ci sia un po' di tranquillità, insomma, nelle cose. Vabbè, perché se la mettiamo in questo modo, allora dobbiamo andare come flottiglia, anche parto anch'io in Ucraina contro la Russia, va bene, e oppure non solo in Israele o in Iran, bisogna andare da tante parti, vediamo un po', e se non ci fanno entrare condanniamo tutti quanti. Beh, insomma, vabbè, dunque andiamo ancora avanti. Dunque, le prime fotografie arrivano dalle Maldive, il cunicolo maledetto dove sono morti sub perché non riuscivano a trovare la strada di uscita ed erano professionisti, e questo mi fa pensare molto. Vabbè, comunque andiamo ancora avanti, signori. Dunque, diamoci una botta di energia in questo fine settimana, sentiamo un po', prego, vai.
1: Oh mamma, Divent, l'evento musicale su Radio Amica Internazionale. Oh mamma.
0: Ok, bene. Dunque, allora, signori, prima parte, siete benvenuti. Naturalmente si comincia con Ristorante Nero di Seppia. Fine settimana alla grande, sentiamo, prego, vai.
1: Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al nero di seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, a domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
0: Allora, super sabato e domenica, ristorante Nero di Seppia. Bene, andiamo con la musica. Dunque, da quest'oggi, signori, un altro regalo di Radio Amica Internazionale, a grande richiesta, ritorna a Sanremo, il Festival di Sanremo. In due giorni, sabato e domenica, le canzoni del Festival di Sanremo di quest'anno, anno 2026, condotto da Carlo Conti, a grande richiesta. Va bene, quante cose facciamo per voi, eh? La notte è fatta per amare, sognare, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore, campagna contro la denatalità, cura di Radio Amica International. Dunque, si vede in giro si vede in giro tanti stranieri che aprono negozi, ma è nella normalità. Perché questo? Perché gli italiani non lo fanno più, va bene, ma c'è un altro problema grosso: la denatalità. Attenzione, questa denatalità ci porterà poi in futuro ad avere non una società multietnica, ma dove l'Italia è in, l'italiano sarà in, come dire, la parte da discriminare, no? Perché saremo in minoranza. Vabbè, andiamo avanti, io l'ho detto, Dunque, novità musicale del momento: dei primi di giugno arriva la novità musicale su Radio Amica International, va bene, sono due canzoni stupende che abbiamo scelto per voi dai primi di giugno. Bentornata estate, Gardelido, ci siamo, Tortoletto Lido, Lungomare Sirena, ristorante pizzeria con terrazza sul mare, Degustibus pane, pizza e dolci, peccato di gola garantito, Degustibus via Crucioli 37 Teramo. La massima del giorno tra poco con, prendiamoci un caffè al 900 Caffè in Galleria, prego, prego signore.

0: Tocco le nostre serate, 900 il caffè importante, caffetteria, panineria, aperitivi vegani, vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a menù fisso anche per un pranzo veloce e poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via D'Annunzio 121 a Teramo. Regaliamoci serate indimenticabili con gli amici al centro città in Galleria 900, via D'Annunzio 121 a Teramo. Momenti irripetibili anche con la tua ragazza,
1: Ok, bene, dunque siamo arrivati alla massima del giorno. Attenzione, quando si ha tutto non ci si accontenta più di niente. Bene, andiamo ancora avanti. Veniamo adesso alla scuola musicale Maestro Umberto De Battistis, anno accademico 2025-2026, corsi strumentali, pianoforte, canto lirico, canto pop. Chiama al 346-04-009-72. E ancora, suore di amica internazionale, ossigeno puro. Dunque, la parte orchestrale qui a Radio Amica, il maestro Morricone, Ennio Morricone, dirige l'orchestra di C'era una volta il West. È un piacere ascoltarlo. Vabbè, dunque, andiamo ancora avanti, perché abbiamo un'altra cosa molto importante. Dunque, allora, sarebbe questa, e cioè che sarà un'estate bella, avventurosa, divertente, rilassante, solare, ariosa, ricca di bollicine, spassosa, piena di birra e spaghetti, insomma un'estate italiana, un'estate con Radio Amica Internazionale. Tra poco le notizie importanti che abbiamo, prima ancora arriva Top Clean, sentiamo un po', prego regia, ci siamo, vai.
0: Problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti. Pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean, e se non è il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama.
1: Ok, bene così. Dunque ci siamo. Andiamo avanti con Distante Mobili e Arredi, via Nazionale 5 a San Nicolò Tordino. Dal 1910 l'arredamento in Abruzzo, un'esposizione di mobili davvero molto importante, più facile di quanto pensi. Distante Mobili e Arredi. Nero di Seppia, il ristorante di Antonio Pettinari a Giulianova, via Trieste 159, al telefono, questo è importante, 348 53 88 978. Nero di Seppia, super sabato e domenica, stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante sulla base di pesce. La canzone più più della settimana, e per tutta la settimana arriverà ai primi di giugno la nuova canzone che abbiamo scelto, dunque, ed è un brano firmato da Irama, per l'estate. Dunque, volete sapere, siete curiosi? Volete sapere come si chiama il nuovo brano di Rama? Cabana, Cabana, non come Cabana, Cabana. Dunque, un bel caffè al 900 in galleria, si comincia bene la giornata, poi la colazione, il saggino di primo e secondo, la serata speciale, insomma, 900. Radio Amica Internazionale, l'unica radio in città. Amala, tra poco il meteo, per seguire il notiziario del giorno dalla tua amica Radio Amica Internazionale. Prego, vai.
0: Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gardellido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gardellido, Tortoletto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gardellido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02.

bene bene, dunque ci siamo, andiamo subito allora con il meteo del giorno. Bellissima giornata ci aspetta in questo sabato, domenica, lunedì, insomma l'estate è scoppiata, meno male. Un campo d'alta pressione abbraccia la regione Abruzzo, garantisce tempo stabile, assolato ovunque. Poi ancora zero termico intorno ai 3800 metri, quindi fa caldo, mare mosso, venti deboli. E allora vediamo adesso le temperature: l'Aquila più 9 più 23, Sulmona più 12 più 25, Pescara più 17 più 25, Chieti più 13 più 24, Teramo più 14 più 25, Genova più 16 più 24, Roccaraso più 7 più 18, Martinsicuro più 17 più 24, San Benedetto del Tronto più 16 più 25. Bene, è tutto naturalmente. Andiamo adesso con ai giorni, con il 23 di maggio. Siamo arrivati esattamente al giorno numero 143 dell'anno 2026, alla fine ne mancano 223. Il sole è sorto esattamente alle 5:40, tramonterà questa sera esattamente alle 20:15. Perfetto in questo super fine settimana. Ricordo così per tutti che chiaramente nella giornata di domani non ci sarà il Radio Domenica Show, la giornata di domenica ripartirà da settembre, credo il 13 settembre, ormai già quasi fissato, va bene. E vi ricordo da oggi per la musica, va bene, arriva momento magico riservato chiaramente al Sanremo edizione 2026, quello di Carlo Conti, un festival molto molto bello che ha dato lustro alla nostra musica, ma soprattutto chiaramente ci ha un po' estasiati, grande richiesta. Ritorniamo al Festival di Sanremo, benissimo, due giorni, sabato e domenica. Lunedì poi, lunedì i favolosi anni 60, 70, 80 con anche un signore che si chiama Julio Iglesias, per la gioia delle signore. Va bene, che roba, pensami. Va bene, andiamo, sigla. Noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Mica International dette i tempi, accendi ora e vai.

0: Giornale Radio, notizie di prima pagina, rassegna della stampa locale.
1: Ok, bene così, dunque ci siamo, andiamo subito col notiziario del fine settimana, gran bel fine settimana, pieno di sole, naturalmente vi voglia di andare un po' anche al mare, e visto che in vacanza è il Radio Domenica Show, si può andare, la domenica, vabbè. Dunque, vediamo la prima notizia, mossa sui carburanti, rinnovo delle accise, accordo per i TIR, il Consiglio dei Ministri conferma lo sconto sulla benzina fino al 6 di giugno, fondi anche dei tagli lineari ai ministeri, dimezzata la riduzione al gasolio, scongiurato lo sciopero degli autotrasportatori, questa era molto molto molto importante. La premier durante l'incontro con le categorie, purtroppo abbiamo le mani legate dall'Unione Europea. 300 milioni per l'autotrasporto, niente serrata dal 25 al 29 maggio, fase incerta, misure adattabili. L'aiuto agli agricoltori, 100 miliardi per acquisto di fertilizzanti e gasolio, credito d'imposta al 20% anche per il carburante dei pescatori, l'Europa sospende i dazi sui concimi azotati. Patto margini per energia, l'Europa non chiude la porta, i fondi per la crisi potrebbero arrivare dalla flessibilità sulla regole di spesa e rimodulazioni di PNRR, coesione, Meloni servono risposte anche per la difesa. La Lagarde e la BCE, gli interventi siano mirati, temporanei e calibrati, ok Europa alla nona rata. Mattarella, lasciamo ai giovani un pianeta non compromesso, questa mattina è stato un punto di richiamo per questa esigenza fondamentale, la più importante è che abbiamo il dovere di non trasferire ai giovani un mondo compromesso, un pianeta compromesso, lo dice il presidente Sergio Mattarella. Prodi, interviene Prodi, solo un'unione fattiva e decisionale può scatenare passione e partecipazione. L'ex premier rilancia sulle cooperazioni rafforzate. Gentiloni, governi più indietro rispetto alle opinioni pubbliche. E ancora andiamo avanti, vediamo un'altra notizia. Iran negoziati nella fase finale, però le ultime notizie non promettono nulla di buono. Addirittura si pensa che il fine settimana, perlomeno questa è l'ultimissima notizia in mattinata, può darsi che durante la giornata poi cambi tutto, perché sapete come fa Trump, fa le giravolte, quindi stamattina scoppia la guerra, nel pomeriggio del sabato finisce, cioè voglio dire, non è vero niente. Quindi però delle ultime notizie si pensa appunto che non ci sia un accordo preciso, e gli USA pensano a un ultimo raid. Vabbè, staremo a vedere. Lo stretto si sblocca e flussi no, petrolio a $90 per un anno. Secondo gli esperti, per 12 mesi i prezzi rimarrebbero sotto pressione in attesa del ripristino del traffico. Il mercato guarda gli effetti più a lungo termine sull'inflazione. Donald Trump, deluso dalla NATO, medita il disimpegno. Terremoto FBI, lascia il capo. Tensione in vista del vertice dell'alleanza a luglio. Gabbard via per il marito malato, ma sullo sfondo c'è il malcontento MAGA. E ancora contro Trump. E ancora andiamo avanti. Flottiglia, sanzioni a Ben Gvir. L'Europa dice sì a Tajani, quattro paesi anticoloni. Il provvedimento verrà discusso il 15 giugno. La prossima settimana saranno invece adottate le misure contro il gruppo israeliani responsabili di atti di violenza nei territori. Il vicepremier al lavoro per superare resistenza, ma Salvini, militanti non sono d'aiuto. La dichiarazione congiunta di Roma, Londra, Parigi e Berlino, Cisgiordania no a nuovi insediamenti, però poi a decidere è Israele, certamente non è l'Europa. Gli attivisti sentiti dal PM si battono l'accusa di tortura, in ospedale 50 attivisti, nel fascicolo si ipotizza il sequestro di persona, ma a breve verranno contestati altri reati. I racconti shock, molestie sessuali, umiliazioni, scarichi di taser sul collo e sui genitali, spari, vessazioni, insomma un po' di tutto, però è anche vero che non puoi andare lì in momento di guerra così ad alta tensione, va bene, per provocare. Io dico questo perché sinceramente insomma, non è questo il momento di fare le sfilate, ecco, voglio dire. Vabbè, dunque andiamo ancora avanti. Ellis Line fa la serenissima, Venezia è ora di cambiare, poi un patto per la crescita. La segretaria democratica è Laguna per la chiusura della campagna elettorale, la sfida al centrodestra su sicurezza e casa. E da Trento la roadmap verso Palazzo Chigi. Il sostegno a Martella dato per favorito del dopo Brugnaro, Fratelli d'Italia, Forza Italia e Lega governano San Marco da ormai 11 anni. Solidarietà da Meloni a leader PD per le gravi offese di un esponente leghista e il messaggio sulla campagna di Renzi. Domani lunedì si vota in 18 capoluoghi, tra cui Salerno, con il ritorno di De Luca, Reggio Calabria, Messina e Arezzo. Salvini a giugno porta la Lega in ritiro, ma Zaia si sfila, io non ci sono, grazie. Comunque la convocazione in chat per raduno del 19-20, il Doge si chiama fuori, ma rumori per la linea del partito, per la linea di Salvini, e anche Luca Zaia non è d'accordo. Insomma, veniamo adesso un'altra notizia. Nuovo scandalo a corte, l'ex principe Andrea accusato di reati sessuali. Il fratello Carlo avrebbe portato una donna a Windsor e poi a Buckingham Palace. Nel 2001 Elisabetta aveva sostenuto il figlio per fargli ottenere un incarico governativo. Nuovo filone della cattiva condotta in carica pubblica, in cui è coinvolto anche un ex rappresentante per il commercio. Si sospetta che possa aver trasmesso informazioni riservate a Epstein, suggerendo investimenti in Vietnam e Afghanistan. Vabbè, ma dall'Afghanistan se fai un investimento lì, che cosa ci può uscire fuori, no? Non voglio dire. Vabbè, dunque, è che è un paese troppo povero. Va bene, andiamo avanti. Dunque, Totti e Ilari, la favola è finita. Tra due mesi potranno addirittura anche risposarsi. L'ex capitano Roma e la conduttrice del Grande Fratello VIP in tribunale, separati per l'udienza sul divorzio. Continua la causa per la casa e il mantenimento dei figli. Staremo a vedere che succede. Dunque, ancora, dopo la sentenza parziale potrà convolare nozze con Bastiano, dopo l'udienza Francesco a pranzo con Noemi. Insomma, sono separati, tutti felici. Il sogno infranto della Royal Family è quel matrimonio che bloccò Roma tra Totti e Ilari. Però è finita questa bella favola. La trappola dei fondali, il cunicolo delle Maldive, dove sono morti i sub. Le prime foto della rotta in cui sono stati recuperati i cadaveri degli italiani. Il team finlandese, navigazione complessa, la visibilità svanisce in pochi attimi. I cinque sarebbero persi nel tunnel dopo aver finito l'ossigeno delle bombole da 12 litri. Sequestrati i PC e telefoni degli italiani scomparsi. Oggi l'arrivo dalle salme, lunedì le autopsie. Che è successo in pratica? È successo, insomma, che questi pensavamo tutti quanti che fossero grossi professionisti, ma non mi sembra, si sono persi e poi il panico è arrivato, bombole finite, l'ossigeno, e signori, sapete, poi arriva il disastro. Modena, Salim El Kudri in cella senza libri e televisione, non so ancora perché l'ho fatto. Il 31enne che ha ferito 8 persone al suo legale dice: i miei genitori sono stranieri, avrei voluto realizzarmi per loro. E ancora andiamo avanti con altre notizie che abbiamo, riguarda chiaramente Teramo dintorni. Il sindaco D'Alberto, sempre più isolato nella sua maggioranza che si è sfaldata, ora un tavolo di coalizione. La seduta del consiglio saltata per mancanza del numero legale, acuisce di sapori interni. Di Pasquale, PD, richiama gli alleati alla responsabilità, non è tempo di sfiancare questo sindaco D'Alberto. E ancora, l'opposizione non è l'unico caso, i consiglieri parlano di assenze strategiche in aula e debolezza politica. Il consiglio comunale saltato continua a sollecitare interventi e critiche da parte anche dell'opposizione. E ancora andiamo avanti, cioè l'opposizione centrodestra. Dunque, conto svuotato col finto messaggio, invalido derubato di ben 25.000 euro, vittima un 70enne che nel giro di poche ore si è visto privare della somma con la scusa di verifiche. Lo hanno convinto che c'erano stati accessi sospetti e quindi bisognava spostare i soldi altrove. Ed eccoci qua, ci siamo. Si stacca il cappotto termico, chiusa la strada via Fonte Regina, intervento dei vigili del fuoco ieri mattina via Fonte Regina, dove dalla parete di un condominio sono staccati pezzi di cappotto termico. Alcuni passanti hanno dato l'allarme, sul posto insieme ai pompieri sono intervenuti gli agenti della polizia locale e i carabinieri. Per ragioni di sicurezza e per consentire l'intervento dei vigili del fuoco è stato chiuso parzialmente il traffico in via Fonte Regina e via Po. Dunque andiamo ancora avanti, veniamo un'altra notizia. Dunque, sisma, imprese e USR si confrontano sulle nuove regole, oltre 100 costruttori all'incontro col direttore Rivera, focus sulle recenti ordinanze e le ricadute sui cantieri. E ancora andiamo avanti, veniamo un'altra notizia. Veniamo a questa notizia, scusate, in questo super sabato e domenica, code fino a 6 km dopo lo scontro avvenuto ieri, automobilisti bloccati per ore, nuovi disagi in A14 nella zona tra Roseto e Pineto, circolazione in tilt sulla corsia sud per un tamponamento che ha coinvolto 5 macchine, 4 ferite lievi, un solo medicato in ospedale, supposto ambulanza e polizia autostradale. E ancora a Mosciano arrivano 20 nuovi defibrillatori e saranno collocati sul territorio grazie al progetto comune cardioprotetto con la protezione civile. Terapia del dolore, attività a Montorio e a Villarosa in occasione della settimana del sollievo intitolata quest'anno Io mi prendo cura, la sensibilizzazione volta a diffondere la cultura del sollievo con particolare attenzione alle cure palliative. E ancora un successo, la notte bianca alla biblioteca di Nerito, grande partecipazione alla notte bianca alla biblioteca di Nerito che si è svolta nella scuola Alfredo 40 su organizzazione della scuola dell'Istituto Comprensivo Montorio Crognaleto col comune di Crognaleto, che ha visto protagonisti bambini, famiglie, i libri, la cultura. Va bene, andiamo ancora avanti. Strisce Blu, slitta il varo, il progetto con il privato, decisive tre assenze nella maggioranza, l'approvazione inviata a inizio giugno. L'opposizione dice profonda incertezza, il comitato civico scelta da approfondire. Fratelli d'Italia, sicurezza, subito misure contro gli eccessi dell'estate, arriva l'estate, Fratelli d'Italia chiede l'attuazione delle misure di sicurezza per Alba Adriatica, l'incontro in prefettura, la firma del protocollo e la riunione degli osservatori rappresentano certamente un passo importante ad Alba Adriatica per la sicurezza. Salute mentale, un nuovo orto per le terapie a Sant'Egidio, parte l'iniziativa del comune per la gestione di un'area tramite gli utenti del centro ASL. Il medico di famiglia Rubini va in pensione a Nereto, serve subito la sostituzione, anzi dovevano pensarci anche prima. Il pensionamento per raggiunti limiti d'età di Evandro Rubini mette in crisi i pazienti nel reto del circondario. Lo storico stimato medico di cure primarie infatti è stato collocato a riposo dopo aver svolto l'attività oltre i 70 anni di età. Beh, insomma, poteva anche andare un po' avanti. Dunque, nel Salone del Libro, Martin Sicuro, protagonista, presentato a Torino, la quarta edizione di Neon, la rassegna letteraria, porterà autori e spettacoli. E ancora, andiamo avanti. Arlecchino, altra estate di stop, spesi 250.000 euro per nulla, lo stabilimento balneare è chiuso, il gestore fa il conto dei danni e delle perdite, dove no alla riapertura pronunciato dalla Cassazione. Continue incursioni, scomparsi 30 kg di caffè, anche il quadretto col mio diploma di laurea a Giulianova e succede di tutto. Pois rimane la ferita sul lungomare per il pub sequestrato, l'altra ferita aperta sul lungomare è il pub Pois sotto sequestro dal marzo del 2022, canoni evasi per 300.000 euro e abusi edilizi sono la contestazione da cui è scaturito questo provvedimento di chiusura. E ancora, premio Borsellino, oggi apre la mostra per l'anniversario della strage di Capaci, arriva in città un altro evento del premio Borsellino a Giulianova oggi alle 11, nel 34esimo anniversario della strage di Capaci sarà inaugurata al Curs la mostra Le loro idee camminano sulle nostre gambe. E ancora, piano urbanistico a Giulianova, tanti dubbi, il cittadino governante nulla è dato sapere sulle scelte progettuali, prima scadenza fine giugno. Riaperto intanto il ristorante del Circolo Nautico, cerimonia alla presenza del sindaco di Giulianova Ivan Costantini. Veniamo a Roseto, botte minacce alla moglie, se mi lasci ti squarcio la gola, processo un quarantenne professionista imputato per maltrattamenti anche davanti ai figli piccoli, l'accusa pugni e calcio alla donna, lui più volte l'ha presa per il collo e scaraventata per terra, insomma non era una bella vita. Vabbè, dunque veniamo a un'altra notizia, dal PD solo allarmismi inutili, la polemica sulla casa di comunità a Roseto, i gruppi di maggioranza intervengono dopo le rassicurazioni della ASL. Palestra, via lavoro di pulizia dopo la protesta dei genitori, scuola dell'infanzia in via Piemonte, sono state eliminate le muffe e tindeggiati locali, sarà sostituita la guaina sul tetto per evitare infiltrazioni. E ancora andiamo avanti con le altre notizie che abbiamo, dunque da Pineto, viabilità aerea da riqualificare, così Pineto arriverà nel futuro. Gli obiettivi del piano urbanistico illustrato un incontro tra gli amministratori, i tecnici e i cittadini, l'assessore Ferretti, puntiamo a coniugare lo sviluppo con tutela del territorio e qualità della vita. E ancora PD, un patto contro lo spopolamento ad Atri, segretario Zippilli lancia l'appello a istituzioni e forze politiche e sociali, studiamo insieme delle soluzioni. Aiuole danneggiate sul lungomare di Silvi, la protesta parte dai negozianti, proteste per lo stato dell'aiuole sul lungomare nord di Silvi sono quelle che arrivano alcuni titolari di attività commerciali di via Garibaldi, chiedono al comune di chiedere alla ditta che si occupa di questi lavori di rigenerare appunto le aiuole danneggiate. Dunque, stop signori, andiamo con una cosa importante, poi lo sport del giorno dall'amica Radio Amica International. Dunque, ricordo ancora che oggi e domani su Radio Amica le canzoni, soltanto le canzoni di Sanremo anno 2026, cioè quello di quest'anno presentato da Carlo Conti. Sentiamo, prego.

0: Viale Cruccioli 37 Teramo. Pane, pizza, biscotti, proposte, gusti e sapori, quelli di una volta. Pizza d'oggi, torte per compleanni, biscotteria senza lattosio, biscotti integrali senza zucchero. E poi il settore salati, tra gli altri pizza barese, sfornato di patate, melanzane, la parmigiana, cannelloni tradizionali. In pratica, pausa pranzo già pronta. E poi ancora frittelle, calzoni, rustiche, pizze. La vita cominciò con un peccato di gola. De Gustibus, Viale Cruccioli 37 a Teramo, al telefono 0861 175 0873. E dove c'è gusto non c'è perdenza.
1: Ok, bene, dunque andiamo avanti, signori, lo sport subito con la Serie A, ultima giornata. Ieri si è giocato Fiorentina-Atalanta, finita 1-1. Oggi Lazio-Pisa alle 20:45 di sabato. Di domenica tutte le altre partite: Parma-Sassuolo, Napoli-Udinese e poi Cremonese-Como, Lecce-Genova, Milan-Cagliari, Torino-Juventus, Verona-Roma, tutte le 20:45 naturalmente. Dunque per il gran finale, credo alle ore 18, non vorrei sbagliarmi, vabbè. Dunque allora, andiamo ancora avanti. Cosa si decide? Si decide innanzitutto uno tra Lecce e Cremonese retrocederà, al momento Lecce è avanti di un punto, Lecce che deve battere il Genova, mentre la vedo un po' difficile che la Cremonese batta il Como. Molti hanno detto basta un pareggio al Cremonese per arrivare a pari punti con il Lecce. Lecce che perde in casa col Genova, non ci credo neanche se lo vedo. Dunque, anche perché i ragazzi del Lecce sono caricati, il Genova è già arrivato, si è praticamente, come dire, salvato tranquillamente, ha fatto il suo, quello che doveva fare, perfetto. Milan, Furlane e saluti, la Juve studia il futuro, i rossoneri verso il restyling societario, sirene del Real Madrid per Bastoni, lo vuole Mourinho, che vuole anche Nico Paz del Como, lo riprenderà subito. Veniamo invece adesso alle altre notizie. Veniamo per esempio alla Formula 1, prosegue il dominio Mercedes anche a Montreal in Canada. Formula 1, Russell e Antonelli davanti a tutti nelle qualifiche dello sprint, in terza fila le due Ferrari. Veniamo a Sinner, vuole l'ultimo slam, numero 1 punta a rivincita a Parigi dopo l'epica finale dello scorso anno. Subito derby azzurro al primo turno tra Cobolli e Pellegrino, sonico pesca il francese qualificato Herbert. Dunque si comincia lunedì per Sinner, lunedì prossimo l'esordio a Roland Garros. Beh, insomma, c'è tanta attesa per questo incontro. Dunque il primo di Sinner a Roland Garros. Dunque allora vediamo il Giro d'Italia. Vince Bettiol Italia davanti a Alex Nelsud, Stuyven, Valgren, Donovan. In classifica, dopo questa tappa, Alessandra Verbania di 190 km. In classifica è sempre Ulaglio al primo posto davanti a Vingegaard a 33 secondi, Arsman a 2-3. Bettiol, vittoria al bacio, Verbania e festa azzurra, il corridore della Stana e il terzo italiano a trionfare dopo Ganna e Ballerini. Oggi la tappa di oggi, sale in montagna, comincia ad essere tosta oggi, per una prova davvero molto molto dura. Vediamo un po' Ulaglio come si farà a difendere da Vingegaard, che sulle salite lo conosciamo molto molto bene, ma molto molto forte. Va bene signori, tra poco la pagina locale dello sport, prima ancora una cosa importante. Sher Roberto, sentiamo un po', vai.
2: Like a more than a spoke in a wheel. Most nights I feel.
0: Un mondo di cose buone, Sher Roberto, Piazza Garibaldi 23 Teramo. Ristorante a base di pesce dal sapore unico. Segui il cuore, arrivi da Sher Roberto. E poi le pizze in diverse specialità. Buone, croccanti, appetitose. Scegli quella che più ti piace e buon appetito. Sher Roberto, in pieno centro a Teramo. Al telefono 0861 43 23 67. Prenota la tua bella serata nel nostro locale. Sher Roberto è anche pizza da sporto, come vedi, un servizio straordinario. In piazza Garibaldi 23 a Teramo, Sher Roberto. 8 e 6 nel parterre.
1: Ok, bene così. Dunque, vediamo subito adesso invece alla seconda parte della pagina dello sport. Dunque, il Südtirol pareggia 0-0, il Bari retrocede dopo 4 anni, si salva il Südtirol di Castori. Esplode il Druso al 60esimo quando Pecorini infila Cerofolini, la penna però viene richiamata al VAR e annulla la rete. Dunque finisce 0-0 Südtirol, che naturalmente si salva. A Setra, Pescara e Venezia, Berardi piace ai Lagunari, il classe 2006 potrebbe rientrare nelle operazioni che porta El Haddad. E ancora per la panchina spunta il nome di Boucher, che probabilmente lascerà il Cosenza. Gorgone punta a restare in Serie B e su di lui Padova e Carrarese. Tisci saluta il Pineto e ufficiale la separazione di questo allenatore dal Pineto. Il tecnico lascia dopo 2 stagioni fatte veramente alla grande. Per la panchina è corsa 3 tra Memusciai, Barillari e Fontana. E ancora Teramo, studi l'attacco, Giambè potrebbe restare, i biancorossi sperano di trattenere l'attaccante, è arrivato in prestito dal Giuliano sul fronte di Pescaggio, schiarita in casa Vado, la società spera in altri forfè. La prossima settimana in casa Teramo si inizia a valutare quali sono i giocatori da confermare per la stagione 2006-2027, aspettando il 15 giugno quando dovremmo sapere se il Teramo è ripescato per la Serie C, sarebbe una gran bella vittoria. E ancora indovinate dove è finito Sandro Federico? Ricordate il DS del Teramo Calcio? Bene, è finito alla SPAL, all'Arset Labor, che poi di Ferrara, che poi sarebbe la SPAL, che giocherà contro appunto la Sant'Egidiese di Cappellacci per le semifinali playoff. Il Giuliano riparte dal DS d'Ercole, è stato stabilito il budget del prossimo anno, resta il nodo Pergolizzi. Il club giallorosso si sta ristrutturando per la prossima stagione, chiaramente vuol fare la parte naturalmente la squadra da battere, comunque tra quelle che lotteranno per le primissime posizioni in classifica. Insomma, voglio dire, magari a vincere non ci pensano, poi strada facendo chissà. Va bene, ancora vediamo al basket, gara 3 di finale playout a dir poco infuocata. Roseto vince, ma la scena se la prende Borra, la Leo Filchem allunga la serie contro Ruvo, 184 finisce il PVO. Borra sferra un pugno a Landi ed è espulso. Dunque Borra viene espulso, attimi concitati al Palavagetti, la terna arbitrale scusate, sanziona anche Petrovic e Del Chiaro, e vedremo come andrà a finire la quarta partita ancora a Roseto, poi la quinta finalissima a Ruvo di Puglia. Va bene, dunque signori, stop con le notizie riguardanti il notiziario, adesso andiamo con gli appunti di Radio Amica International. Prego regia, vai. Una foto per l'estate, biennale della fotografia, un concorso per la tua estate, 16ª edizione, un progetto di Radio Amica International. Dal 15 aprile al 30 giugno 2026 vivi una stagione a colori, partecipa alla 16ª edizione di Una foto per l'estate. Partecipare è semplicissimo, inviaci fino a un massimo di 2 foto con nome, cognome e numero di telefono a Radio Amica International al 335-6564-507 tramite WhatsApp. Riprendi il bello che ti circonda, entro non oltre il 30 giugno 2026. Una foto per l'estate, biennale della fotografia, un'altra grande iniziativa di Radio Amica International. Ok, andiamo subito con gli appunti di Radio Amica International. Che tipo di canzoni va quest'oggi? Festival di Sanremo, edizione anno 2026. Pari pari quello che è successo quest'anno a Sanremo, nella conduzione di Carlo Conti. Di Santa Mobile Re, di Personale 5 San Nicolo Tordino dal 1910. L'arredamento in Abruzzo, di Santa Mobile, in certi campi le dimensioni contano. Top Clean, problemi di pulizia ma no, abbiamo la soluzione, si chiama Top Clean al 348-34-30-412. Impresa di pulizia e sanificazione, quindi chiama Top Clean. Tra poco le notizie riservate con la scuola musicale maestro Umberto De Battisti. Sentiamo un po', prego.
3: Sì.
0: scuola musicale maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale, lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica. Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti

0: partecipare è semplice. Ristorante Arlecchino da Sante, solo a base di pesce e tortorello alto, Residence Tortorella, gran finale di settimana, sabato e domenica. Chiama e prenota al 347 37 64 271. Andiamo avanti con la stazione di servizi P Fratelli Ciprietti, Giulia Laurido, Mondo Risparmio, servizi e qualità, con un bar grande e accogliente, aperto sempre da lunedì al sabato. Se il motore della tua auto va lento, prova con la stazione P di Fratelli Ciprietti, Giulia Nova Lido. Andrà molto meglio. Vabbè, andiamo avanti, signori. Dunque, è arrivato il momento della raccolta porta a porta. Siamo arrivati a fine settimana, sabato 23 nulla, domenica 24 plastica e metalli, domenica 24 plastica e metalli. Andiamo con la fortuna, vediamo che è successo nell'ultimo concorso, il concorso numero 82, va bene, all'otto e supera l'otto, prima ancora attenzione.
1: Tieni a mente Casa Delfico, il ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla teramana, chitarra con pallottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore, innaffiato da ottimi vini. Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa Delfico la pizza buona cotta nel forno a legna, in diverse specialità. Tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini. E se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli, uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo: Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo. Al telefono 0861 55 4201. Tieni a mente Casa Delfico, ristoro in famiglia.
0: Vediamo adesso la fortuna, concorso numero 82, la combinazione vincente al super Enalotto 5 17 65 71 83 87, numero giolli 50, superstar 86, nessun 6, nessun 5 più 1, e 5 vanno 49.800 euro, e 4 299 euro, e 3 22,48 euro, e ai 2 5 euro per la super combinazione vincente, che è la seguente: 5 17 65 71 83 87, numero giolli 50, superstar 86. Si riparte nella giornata del fine settimana, sabato e domenica, con un jackpot da 169 milioni di euro. Va bene, vediamo adesso il concorso numero 83, quello di sabato, scusate, 23 di maggio 2026. Allora, veniamo all'otto, rotte scelte Giro di Milano, numeri consigliati 35, 37, 42 abbinate al 14 e 15, ripeto 35, 37, 42 abbinate al 14 e 15. Su Genova e Milano. Su Bari e Cagliari invece 24, 26, 31 abbinati all'80-81, 24, 26, 31 abbinati all'80-81 su Bari e Cagliari. Buona fortuna a tutti. Va bene, dunque tra poco le farmacie di turno con le canzoni sotto l'ombrellone. Ci siamo, estate, ombrelloni aperti sulle spiagge e la radiolina con Radio Amica sotto l'ombrellone. Vai!
1: Canzoni sotto l'ombrellone, un'estate tutta spritz, spritz, spritz. Su Radio Amica International le più belle canzoni d'estate. Note colorate in ogni minuto, in ogni secondo, in ogni spazio-tempo. Canzoni da spiaggia, canzoni da mare, canzoni sopra e sotto l'ombrellone. Solo su Radio Amica International.
0: Allora andiamo subito con le farmacie di turno. Teramo Città, Farmacia delle Grazie, Piazza Madonna delle Grazie, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina alle 9. A Moscione Bellante Foschi, Bellante Stazione, ad Atri Pepe, a Pinete Silvi, Di Pietro, Pineto, Giovanova, Galli del Leone, Via Gramsci, Valbinata, Farmacia Comunale, Garrufo Santomero, a Rosetto Chicco, sulla Via Nazionale, a Bisenti Rosini, a Castellisola, Gran Sasso Cerchiara, Montorio Dorisio, a Campi, Farmacia Marozzi, sulla Laga di Felice, Torricella Sicura, Città, Farmacia delle Grazie, Piazza Madonna delle Grazie, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina, fino a domenica mattina, scusate, ore 9. Bene, mancano solo le super classifiche prima dell'oroscopo del giorno. Con Sosta Gustosa ci siamo, vai!
1: Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma, come al mattino.

0: la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè Sosta Gustosa, stazione di servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè Sosta Gustosa, stazione di servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui.
1: Ok, bene così. Dunque, Radio Amica Internazionale 48, complimenti. La classifica del fine settimana è sui libri più venduti. Al primo posto Col Coz con Emmanuel Carrer. Al secondo posto Il Tempo della Luciano Littizzetto. Al terzo Tears on My Pen Drive di Karen B. Al quarto Io Sono Adele, Zaba della Zorza. Al quinto Il Bar di Cinecittà, Walter Beltroni, comanda Col Coz, scritto da Emmanuel Carrer. Complimenti. Bene signori, andiamo avanti perché è il momento dell'oroscopo e delle comunicazioni di servizio, ultimo atto per la chiusura chiaramente di Primissima. Due cose importanti, ci siamo, prego regia, vai.
2: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobile a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. From where you are, you see the smoke start to arise where they play cards, and you walk over. Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace, l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano Daccio di Teramo, beh, ti aspettiamo.
1: Ok, bene, chiusura naturalmente di Primissima, l'oroscopo del fine settimana, sabato 23, domenica 24 maggio 2026. Ariete, la giornata che dà inizio al fine settimana ti riporta al corpo, invitandoti a ritrovare un migliore ascolto di te stesso. Toro, quando le tue energie trovano il canale giusto diventa impossibile fermarti. Gemelli, approfitta il fine settimana per lasciare più libere le emozioni, anche se affiorano in maniera un po' anarchica. Cancro, ora che anche la luna ha cambiato segno e la comunicazione migliora, sarà più facile trovare il canale adeguato per esprimerti. Leone, la luce tenue della luna illumina la tua relazione col denaro, aiutandoti a vedere meglio da dove nasce il desiderio di cambiare qualcosa. Vergine, la luna del tuo segno ti invita a riprendere contatto con le emozioni in modo da capire meglio come posizionarli. Bilancia, ora che la luna ha cambiato segno e favorisce un maggiore raccoglimento, per te diventa più facile soffermarti su quello che il cuore ti racconta. Scorpione, la luna fa da intermediaria, riduce la transizione preparata dall'opposizione di Marte, invita a canalizzare delle energie in eccesso. Sagittario, se apri bene le antenne e provi a cogliere i messaggi che ti manda la luna, potresti riceverne qualche informazione utile per fare un primo passo verso il cambiamento. Capricorno, una migliore sintonia con le emozioni ti garantisce un fine settimana piacevole nel quale avrai modo di alleare sensibilità e azione, ascolto e passione. Acquario, approfitta il fine settimana per fare qualcosa di profondamente diverso al solito che interromperà la tua routine. Pesci, il fine settimana inizia con la luna nel tuo segno complementare, sarà difficile non mettere il partner al centro in queste giornate. E allora è tutto per l'oroscopo del giorno, chiudiamo con le comunicazioni di servizio. De Gustibus, pane, pizza, dolci in Viale Crucioli 37, Teramo, vi aspettiamo, peccato di gola garantito. Dunque andiamo con Di Paolo Arredamenti, grandi marche, consigli architetto, immobili, una scelta importante per la tua casa. L'arredamento firmato Di Paolo Arredamenti a Bellante, Teramo, Montesilvano, San Matteo del Tronto, con lo shop online indirizzo di paolotrade.it. Ascolti, che musica va quest'oggi? Festival di Sanremo, bello, tranquillo, preciso, edizione 2026, quello di Carlo Conti, a gentile richiesta, va bene, Festival di Sanremo, è andata bene quest'anno, devo dire che ci sono richieste, ma veramente ci sono richieste. Allora, festival, abbiamo una foto per estate, partecipare è semplice, andiamo con la raccolta porta a porta, oggi 23 di sabato, domenica 24, dunque 23 sabato nulla, domenica 24 plastica e metalli, va bene. La notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore, campagna contro la denatalità a cura di Radio Amica International. Ragazzi, bisogna fare qualcosa perché altrimenti saremo stranieri.

Sanremo, Sanremo, tutto il Festival di Sanremo, tutte le canzoni sull'amica Radio Amica International. Sanremo, Sanremo, tutto il Festival di Sanremo su Radio Amica, la tua radio.

Sanremo, Sanremo, tutto il Festival di Sanremo, tutte le canzoni sull'amica Radio Amica International. Sanremo, Sanremo, tutto il Festival di Sanremo su Radio Amica, la tua radio.

0: blu.
1: Sanremo, Sanremo, tutto il Festival di Sanremo, tutte le canzoni sull'amica Radio Amica International. Sanremo, Sanremo, tutto il Festival di Sanremo su Radio Amica, la tua radio.

0: blu.
1: Sanremo, Sanremo, tutto il Festival di Sanremo, tutte le canzoni sull'amica Radio Amica International. Sanremo, Sanremo, tutto il Festival di Sanremo su Radio Amica, la tua radio.

solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Che ho fatto l'amore, avevo 15 anni, sopra un vecchio materasso, tenevamo chiusi gli occhi, così dolce e preoccupato, così sempre attento.

mentre fuori scoppia un altro inferno, da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di

normale o un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero mio.

0: blu.
1: Sanremo, Sanremo, tutto il Festival di Sanremo, tutte le canzoni sull'amica Radio Amica International. Sanremo, Sanremo, tutto il Festival di Sanremo su Radio Amica, la tua radio.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro e il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo, e come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amo

0: blu.
1: Sanremo, Sanremo, tutto il Festival di Sanremo, tutte le canzoni sull'amica Radio Amica International. Sanremo, Sanremo, tutto il Festival di Sanremo su Radio Amica, la tua radio.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici trovo sempre

0: schiacci il rosso e blocchi tutto.
1: Magico.
0: Fai play e accendi la radio.
1: Magico.
0: Replay e accendi Radio Amica.
1: Magico.

Officina Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Oscidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Oscidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, al telefono 0861 41 36 00 e buon viaggio! Estate 2026, Waikiki, e cosa c'è di meglio? Waikiki Beach, stabilimento balneare, ristorante, pizzeria, bar, lo chalet che fa vacanza. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, al telefono 0861 71 32 14, Waikiki Beach. Vogliamo offrirvi il meglio, vogliamo darvi un angolo importante, una vacanza unica, perché la tua vacanza è speciale. Waikiki Beach è speciale. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, una grande voglia di vacanza.

Mamma mia, la Nissan Juke, compatta, agile, grintosa, buona tenuta di strada, bella a vedersi, facile da guidare. Mamma mia, la Juke Nissan da Oriente, concessionaria Nissan a Piano Daccio di Teramo. E della Qashqai Nissan ne vogliamo parlare? A stile, accogliente, si guida che un piacere, aria da macchina importante, grande comfort. Provale da Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Oriente e Nissan.

dal mare, un relax da vivere Antares, lungomare Sirena, Tortone Toledo. Ricarica la tua energia, vivi Antares per un'estate speciale. Fai un pieno di pizze, panini, cocktail, gelati, stuzzichini vari. Prima colazione, birra e un ottimo caffè per iniziare una gran bella giornata d'estate. Antares, lungomare Sirena, Tortone Toledo. Primi a base di pesce, chitarrina alle vongole,

E Paolo Arredamenti, fantastico showroom con firme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato di Paolo Arredamenti a Bellante Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobile alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili di Paolo Arredamenti. A Bellante Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa.

Una foto per l'estate, biennale della fotografia, un concorso per la tua estate, 16esima edizione, un progetto di Radio Amica Internazionale. Dal 15 aprile al 30 giugno 2026 vivi una stagione a colori, partecipa alla 16esima edizione di Una foto per l'estate. Partecipare è semplicissimo, inviaci fino a un massimo di 2 foto con nome, cognome e numero di telefono a Radio Amica Internazionale al 335-6564-507 tramite WhatsApp. Riprendi il bello che ti circonda, entro inoltre il 30 giugno 2026. Una foto per l'estate, biennale della fotografia, un'altra grande iniziativa di Radio Amica International.

0: di blu.
1: Sanremo, Sanremo, tutto il Festival di Sanremo, tutte le canzoni sull'amica Radio Amica International. Sanremo, Sanremo, tutto il Festival di Sanremo su Radio Amica, la tua radio.

e giravamo il mondo, però senza toccare. Mi ha fatto molto male, ma mi è piaciuto molto. Ama ciò che non ti piace, è la chiave per la pace. Ma la password salvata mi sembra sbagliato, la linea è saltata e ci prende fuoco casa. A me mi ha rovinato la rete, altrimenti avrei fatto il prete. Avrei lasciato il paese fuggendo via a cercare fortuna in Albania.

Sanremo, Sanremo, tutto il Festival di Sanremo, tutte le canzoni sull'amica Radio Amica International. Sanremo, Sanremo, tutto il Festival di Sanremo su Radio Amica, la tua radio.

0: di blu.
1: Sanremo, Sanremo, tutto il Festival di Sanremo, tutte le canzoni sull'amica Radio Amica International. Sanremo, Sanremo, tutto il Festival di Sanremo su Radio Amica, la tua

Sanremo, Sanremo, tutto il Festival di Sanremo, tutte le canzoni sull'amica Radio Amica International. Sanremo, Sanremo, tutto il Festival di Sanremo su Radio Amica, la tua radio.

volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giulia Navalido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le minimoto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Galilei 407 a Giulia Navalido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

Nella vasta gamma Nissan c'è sicuramente la tua auto, il tuo SUV, il crossover. Un'auto Nissan ha un valore assoluto anche nel tempo. Per viaggiare, per il tempo libero, Nissan da Oriente a Piero Dacio di Teramo e Spoltore Pescara. Se la vedi ti piace per lo stile e il design. Se la guidi piace ancora di più per la risposta che riesci a dare, il piacere di una guida straordinaria. Ti aspettiamo da Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piero Dacio e Spoltore Pescara. Nissan da Oriente.

0: stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
1: Da Radio Amica, la canzone più della settimana, e per tutta la settimana.

mama, mama, mama. Oh, mama, mama, mama. Divent, l'evento musicale su Radio Amica Internazionale. Oh, mama, mama, mama. Mama.

Canzoni sotto l'ombrellone, un'estate tutta spritz, spritz, spritz. Su Radio Amica International le più belle canzoni d'estate. Note colorate in ogni minuto, in ogni secondo, in ogni spazio-tempo. Canzoni da spiaggia, canzoni da mare, canzoni sopra e sotto l'ombrellone. Solo su Radio Amica International.

Sanremo, Sanremo, tutto il Festival di Sanremo, tutte le canzoni sull'amica Radio Amica International. Sanremo, Sanremo, tutto il Festival di Sanremo su Radio Amica, la tua radio.

Sanremo, Sanremo, tutto il Festival di Sanremo, tutte le canzoni sull'amica Radio Amica International. Sanremo, Sanremo, tutto il Festival di Sanremo su Radio Amica, la tua radio.

0: di blu.
1: Sanremo, Sanremo, tutto il Festival di Sanremo, tutte le canzoni sull'amica Radio Amica International. Sanremo, Sanremo, tutto il Festival di Sanremo su Radio Amica, la tua radio.

0: di blu.
1: Sanremo, Sanremo, tutto il Festival di Sanremo, tutte le canzoni sull'amica Radio Amica International. Sanremo, Sanremo, tutto il Festival di Sanremo su Radio Amica, la tua radio.

solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto.

prima volta che ho fatto l'amore avevo 15 anni, sopra un vecchio materasso tenevamo chiusi gli occhi, così dolce e preoccupato, così sempre attento.

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di

rimane accanto. E se questa vita è un viaggio, meno male siete qui. Ogni volta che non so

La buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei all'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Mica. Buon ascolto e buona giornata.

0: Tieni bene a mente il numero 335-654-507 se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica Internazionale. Tieni bene a mente il numero 335-654-507. Sei in linea con Radio Mica Internazionale. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radiomicainternazionale.it. 335-654-507. Sei in linea.
1: Hey, I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it.
0: Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica è importante per la risoluzione di problemi su auto, benzina, diesel, hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica, più gomme per auto, Fast Service. Località a Piano d'Accio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio? Fast

Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno, tutti i giorni su Radio Amica International. Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.

0: Buona giornata a tutti da parte di Marco, super fine settimana dalla Dimica International. Siamo arrivati a sabato 23, domenica 24 maggio 2026, San Desiderio, il segno più del giorno, il segno del toro. Dunque parliamo più tardi di questa notizia. Benzina, prorogato lo sconto. Meloni vede gli autotrasportatori, aiuti al settore per 300 milioni di euro, stop al fermo, 100 milioni anche per l'agricoltura, energia, i segnali dell'Europa, l'Italia, possibili fondi da PNRR e coesione. Stati Uniti e Iran verso l'accordo, ma ancora nodi, tanti nodi da sciogliere, ma le ultime notizie però non parlano in questo modo, nel senso che sembrerebbe che ci possa essere un attacco americano all'Iran già nel fine settimana. E ancora, la capitale si illumina, notti romane più sicure, il piano presentato mantiene perfetto, oltre 10.000 punti luce per 745 strade. E ancora andiamo avanti, l'ex principe Andrea, parliamo di Inghilterra, indagato per reati sessuali, lo scandalo a corte. Totti e Hilary Blasi è finita in aula per udienza di divorzio, tra due mesi liberi di risposarsi, ognuno per la sua strada. E ancora, sanzione a Ben Gvir, l'Unione Europea dice sì a Tajani, flottiglia 50 finiscono in ospedale. Sì, però è anche vero che non possono andare da quelle parti per... come dire, provocazione, insomma, no, bisogna da entrambe le parti bisogna che ci sia un po' di tranquillità, insomma, nelle cose, vabbè, perché se la mettiamo in questo modo allora dobbiamo andare come flottiglia, anche parto anch'io in Ucraina contro la Russia, va bene, e oppure non solo in Israele o in Iran, bisogna andare da tante parti, vediamo un po', e se non ci fanno entrare condanniamo tutti quanti. Beh, insomma, vabbè, dunque andiamo ancora avanti. Dunque le prime fotografie arrivano dalle Maldive, il cunicolo maledetto dove sono morti sum perché non riuscivano a trovare la strada di uscita ed erano professionisti, e questo mi fa pensare molto. Vabbè, comunque andiamo ancora avanti, signori. Dunque diamoci una botta di energia in questo fine settimana, sentiamo un po', prego, vai.
1: Oh mamma, Divent, l'evento musicale su Radio Amica Internazionale. Oh mamma.
0: Ok, bene. Dunque, allora, signori, prima parte, siete benvenuti. Naturalmente si comincia con Ristorante Nero di Seppia. Fine settimana alla grande. Sentiamo, prego, vai.
1: Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al nero di seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno, la qualità e la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978, è opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, a domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
0: Allora, super sabato e domenica, Ristorante Nero di Seppia. Bene, andiamo con la musica. Dunque, da quest'oggi, signori, un altro regalo di Radio Amica International, a grande richiesta, ritorna a Sanremo, il Festival di Sanremo. In due giorni, sabato e domenica, le canzoni del Festival di Sanremo di quest'anno, anno 2026, condotto da Carlo Conti, a grande richiesta. Va bene, quante cose facciamo per voi, eh? La notte è fatta per amare, sognare, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore, campagna contro la denatalità, cura di Radio Amica International. Dunque si vede in giro si vede in giro tanti stranieri che aprono negozi, ma è nella normalità. Perché questo? Perché gli italiani non lo fanno più, va bene, ma c'è un altro problema grosso: la denatalità. Attenzione, questa denatalità ci porterà poi in futuro ad avere non una società multietnica, ma dove l'Italia è in, l'italiano sarà in, come dire, la parte da discriminare, no? Perché saremo in minoranza. Vabbè, andiamo avanti, io l'ho detto, eh. Dunque, novità musicale del momento, dei primi di giugno arriva la novità musicale su Radio Amica International, va bene, sono due canzoni stupende che abbiamo scelto per voi dai primi di giugno. Bentornata estate, Garde Lido, ci siamo, Tortoletto Lido, Lungomare Sirena, ristorante pizzeria con terrazza sul mare, Degustibus pane, pizza e dolci, peccato di gola garantito, Degustibus via Crucioli 37 Teramo. La massima del giorno tra poco con, prendiamoci un caffè al 900 Caffè in Galleria, prego, prego signore.

0: tocco alle nostre serate 900, il caffè importante, caffetteria, panineria, aperitivi vegani, vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a menù fisso anche per un pranzo veloce e poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via D'Annunzio 121 a Teramo. Regaliamoci serate indimenticabili con gli amici al centro città in Galleria 900, via D'Annunzio 121 a Teramo. Momenti irripetibili anche con la tua ragazza,
1: Ok, bene, dunque siamo arrivati alla massima del giorno. Attenzione, quando si ha tutto non ci si accontenta più di niente. Bene, andiamo ancora avanti. Veniamo adesso alla scuola musicale Maestro Umberto De Battistis, anno accademico 2025-2026, corsi strumentali, pianoforte, cantore lirico, canto pop. Chiama al 346-0400972. E ancora, suore di amica internazionale, ossigeno puro. Dunque, la parte orchestrale qui a Radio Amica, il maestro Morricone, Ennio Morricone, dirige l'orchestra di C'era una volta il West. È un piacere ascoltarlo. Vabbè, dunque, andiamo ancora avanti, perché abbiamo un'altra cosa molto importante. Dunque, allora, sarebbe questa, e cioè che sarà un'estate bella, avventurosa, divertente, rilassante, solare, ariosa, ricca di bollicine, spassosa, piena di birra e spaghetti, insomma un'estate italiana, un'estate con Radio Amica Internazionale. Tra poco le notizie importanti che abbiamo, prima ancora arriva Top Clean, sentiamo un po', prego regia, ci siamo, vai.
0: Problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti. Pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean, e se non hai il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama.
1: Ok, bene così. Dunque ci siamo. Andiamo avanti con Distante Mobili e Arredi, via Nazionale 5 a San Nicolò Tordino. Dal 1910 l'Arredamenti in Abruzzo, un'esposizione di mobili davvero molto importante, più facile di quanto pensi. Distante Mobili e Arredi. Nero di Seppia, il ristorante di Antonio Pettinari a Giulianova, via Trieste 159, al telefono, questo è importante, 348 53 88 978. Nero di Seppia, super sabato e domenica, stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante sulla base di pesce. La canzone più view della settimana, e per tutta la settimana arriverà ai primi di giugno la nuova canzone che abbiamo scelto, dunque, ed è un brano firmato da Irama, era per l'estate, dunque, volete sapere, siete curiosi? Volete sapere come si chiama il nuovo brano di Rama? Cabana, Cabana, no Copacabana, Cabana. Dunque, un bel caffè al 900 in galleria, si comincia bene la giornata, poi la colazione, il saggino di primo e secondo, la serata speciale, insomma, 900. Radio Amica Internazionale, l'unica radio in città. Amala, tra poco il meteo, per seguire il notiziario del giorno dalla tua amica Radio Amica Internazionale. Prego, vai.
0: Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gardellido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gardellido, Tortoreto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gardellido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02. Lungo

bene, bene. Dunque ci siamo, andiamo subito allora con il meteo del giorno. Bellissima giornata ci aspetta in questo sabato, domenica, lunedì. Insomma, l'estate è scoppiata, meno male. Un campo d'alta pressione abbraccia la regione Abruzzo, garantisce tempo stabile, assolato ovunque. Poi ancora, zero termico intorno ai 3800 metri, quindi fa caldo. Mare mosso, venti deboli. E allora, vediamo adesso le temperature. L'Aquila più 9, più 23, sul Mona più 12, più 25, Pescara più 17, più 25, Chieti più 13, più 24, Teramo più 14, più 25, Genova più 16, più 24, Roccaraso più 7, più 18, Martinsicuro più 17, più 24, San Benedetto del Tronto più 16, più 25. Bene, è tutto naturalmente. Andiamo adesso con ai giorni, con il 23 di maggio. Siamo arrivati esattamente al giorno numero 143 dell'anno 2026, alla fine ne mancano 223. Il sole è sorto esattamente alle 5:40, tramonterà questa sera esattamente alle 20:15. Perfetto in questo super fine settimana. Ricordo così per tutti che chiaramente nella giornata di domani non ci sarà il Radio Domenica Show. La giornata di domenica ripartirà da settembre, credo il 13 settembre, ormai già quasi fissato, va bene. E vi ricordo da oggi, per la musica, va bene, arriva momento magico riservato chiaramente al Sanremo edizione 2026, quello di Carlo Conti, un festival molto molto bello che ha dato lustro alla nostra musica, ma soprattutto chiaramente ci ha un po' estasiati. Grande richiesta, ritorniamo al Festival di Sanremo. Benissimo, due giorni, sabato e domenica. Lunedì poi, lunedì, i favolosi anni 60, 70, 80, con anche un signore che si chiama Julio Iglesias, per la gioia delle signore. Va bene, che roba, pensami. Va bene, andiamo, sigla. Noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Amica International, detta i tempi, accendi ora e vai.

0: Giornale Radio, notizie di prima pagina, rassegna della stampa locale.
1: Ok, bene così, dunque ci siamo, andiamo subito col notiziario del fine settimana, gran bel fine settimana, pieno di sole, naturalmente vi voglia di andare un po' anche al mare, e visto che in vacanza il Radio Domenica Show si può andare, la domenica, vabbè. Dunque, vediamo la prima notizia, mossa sui carburanti, rinnovo delle accise, accordo per i TIR, il Consiglio dei Ministri conferma lo sconto sulla benzina fino al 6 di giugno, fondi anche dei tagli lineari ai ministeri, dimezzata la riduzione al gasolio, scongiurato lo sciopero degli autotrasportatori, questa era molto molto molto importante. La premier durante l'incontro con le categorie, purtroppo abbiamo le mani legate dall'Unione Europea. 300 milioni per l'autotrasporto, niente serrata dal 25 al 29 maggio, fase incerta, misure adattabili. L'aiuto agli agricoltori, 100 miliardi per acquisto di fertilizzante e gasolio, credito d'imposta del 20% anche per il carburante dei pescatori, l'Europa sospende i dazi sui concimi azotati. Patto margini per l'energia, l'Europa non chiude la porta, i fondi per la crisi potrebbero arrivare dalla flessibilità regole di spesa e rimodulazioni di PNRR e coesione. Meloni, servono risposte anche per la difesa. La Garde, la BCE, gli interventi siano mirati, temporanei e calibrati. Ok, Europa alla nona rata. Mattarella, lasciamo ai giovani un pianeta non compromesso. Questa mattina è stato un punto di richiamo per questa esigenza fondamentale. La più importante è che abbiamo il dovere di non trasferire ai giovani un mondo compromesso, un pianeta compromesso, dice il presidente Sergio Mattarella. Prodi, interviene Prodi, solo un'unione fattiva e decisionale può scatenare passione e partecipazione. L'ex premier rilancia sulle cooperazioni rafforzate. Gentiloni, governi più indietro rispetto alle opinioni pubbliche. E ancora andiamo avanti, vediamo un'altra notizia. Iran, negoziati nella fase finale, però le ultime notizie non promettono nulla di buono. Addirittura si pensa che il fine settimana, perlomeno queste ultimissime notizie in mattinata, può darsi che durante la giornata poi cambi tutto, perché sapete come fa Trump, fa le giravolte, quindi stamattina scoppia la guerra, nel pomeriggio del sabato finisce, cioè voglio dire, non è vero niente. Quindi però delle ultime notizie si pensa appunto che non ci sia un accordo preciso, e gli USA pensano a un ultimo raid. Vabbè, staremo a vedere. Lo stretto si sblocca e flussi no, petrolio a $90 per un anno. Secondo gli esperti, per 12 mesi i prezzi rimarrebbero sotto pressione in attesa del ripristino del traffico. Il mercato guarda gli effetti più a lungo termine sull'inflazione. Donald Trump, deluso dalla NATO, medita il disimpegno. Terremoto, FBI, lascia il capo. Tensione in vista del vertice dell'alleanza a luglio. Gabbard via per il marito malato, ma sullo sfondo c'è il malcontento MAGA. E ancora contro Trump. E ancora andiamo avanti. Flottiglia, sanzioni a Ben Gvir. L'Europa dice sì a Tajani, quattro paesi anticoloni. Il provvedimento verrà discusso il 15 giugno. La prossima settimana sono invece adottate le misure contro il gruppo israeliani responsabili di atti di violenza nei territori. Il vicepremier al lavoro per superare resistenze, ma Salvini, i militanti non sono d'aiuto. La dichiarazione congiunta di Roma, Londra, Parigi e Berlino, Cisgiordania no a nuovi insediamenti, però poi a decidere è Israele, certamente non è l'Europa. Gli attivisti sentiti dal PM si battono l'accusa di tortura, in ospedale 50 attivisti, nel fascicolo si ipotizza sequestri di persona, ma a breve verranno contestati altri reati. I racconti shock, molestie sessuali, umiliazioni, scarichi di taser sul collo e sui genitali, spari, vessazioni, insomma un po' di tutto, però è anche vero che non puoi andare lì in momento di guerra così ad alta tensione, va bene, per provocare. Io dico questo, perché sinceramente insomma non è questo il momento di fare le sfilate, ecco, voglio dire. Vabbè, dunque andiamo ancora avanti. Ellis Line fa la serenissima, Venezia è ora di cambiare, poi un patto per la crescita. La segretaria democratica è Laguna per la chiusura della campagna elettorale, la sfida al centrodestra su sicurezza e casa. E da Trento la roadmap verso Palazzo Chigi. Il sostegno a Martella dato per favorito del dopo Brugnaro, FD, Fratelli d'Italia, Forza Italia e Lega governano San Marco da ormai 11 anni. Solidarietà da Meloni a leader PD per le gravi offese di un esponente leghista e il massaggio sulla campagna di Renzi. Domani lunedì si vota in 18 capoluoghi, tra cui Salerno, con il ritorno di De Luca, Reggio Calabria, Messina e Arezzo. Salvini a giugno porta la Lega in ritiro, ma Zaia pandemia si sfila, io non ci sono, grazie comunque. La convocazione in chat per raduno del 19-20, il Doge si chiama fuori, ma rumori per la linea del partito, per la linea di Salvini, e anche Luca Zaia non è d'accordo. Insomma, veniamo adesso un'altra notizia. Nuovo scandalo a corte, l'ex principe Andrea accusato di reati sessuali. Il fratello Carlo avrebbe portato una donna a Windsor e poi a Buckingham Palace. Nel 2001 Elisabetta aveva sostenuto il figlio per fargli ottenere un incarico governativo. Nuovo filone della cattiva condotta in carica pubblica, in cui è coinvolto anche un ex rappresentante per il commercio. Si sospetta che possa aver trasmesso informazioni riservate a Epstein, suggerendo investimenti in Vietnam e Afghanistan. Vabbè, ma dall'Afghanistan, se fai un investimento lì, che cosa ci può uscire fuori, no? Voglio dire. Vabbè, dunque, è che è un paese troppo povero. Va bene, andiamo avanti. Dunque, Totti e Hillary, la favola è finita. Tra 2 mesi potranno addirittura anche risposarsi. L'ex capitano Roma e la conduttrice del Grande Fratello VIP in tribunale, separati per l'udienza sul divorzio. Continua la causa per la casa e il mantenimento dei figli. Staremo a vedere che succede. Dunque, ancora, dopo la sentenza parziale potrà convolare nozze con Bastiano, dopo l'udienza Francesco a pranzo con Noemi. Insomma, sono separati, tutti felici. Il sogno infranto della Royal Family è quel matrimonio che bloccò Roma tra Totti e Hillary. Però è finita questa bella favola. La trappola dei fondali, il cunicolo delle Maldive, dove sono morti i sub. Le prime foto della grotta in cui sono stati recuperati i cadaveri degli italiani, il team finlandese. Navigazione complessa, la visibilità svanisce in pochi attimi. I 5 sarebbero persi nel tunnel dopo aver finito l'ossigeno delle bombole da 12 litri. Sequestrati i PC e telefoni degli italiani scomparsi. Oggi l'arrivo dalle salme, lunedì le autopsie. E che è successo in pratica? È successo, insomma, che questi pensavamo tutti quanti che fossero grossi professionisti, ma non mi sembra, si sono persi e poi il panico è arrivato, bombole finite, l'ossigeno, e signori, sapete, poi arriva il disastro. Modena, Salim El Kudri in cella senza libri e televisione, non so ancora perché l'ho fatto. Il 31enne che ha ferito 8 persone al suo legale dice: i miei genitori sono stranieri, avrei voluto realizzarmi per loro. E ancora andiamo avanti con altre notizie che abbiamo, riguarda chiaramente Teramo dintorni. Il sindaco D'Alberto, sempre più isolato nella sua maggioranza che si è sfaldata, era un tavolo di coalizione. La seduta del consiglio saltata per mancanza del numero legale, acuisce di sapori interni. Di Pasquale PD richiama gli alleati alla responsabilità, non è il tempo di sfiancare questo sindaco D'Alberto. E ancora, l'opposizione non è l'unico caso, i consiglieri parlano di assenze strategiche in aula e debolezza politica. Il consiglio comunale è saltato, continua a sollecitare interventi e critiche da parte anche dell'opposizione. E ancora andiamo avanti, cioè l'opposizione centrodestra. Dunque, conto svuotato col finto messaggio, invalido derubato di ben 25.000 euro, vittima un 70enne che al giro di poche ore si è visto privare della somma con la scusa di verifiche. Lo hanno convinto che c'erano stati accessi sospetti, che quindi bisognava spostare i soldi altrove. Ed eccoci qua, ci siamo. Si stacca il cappotto termico, chiusa la strada via Fonte Regina, intervento dei vigili del fuoco ieri mattina via Fonte Regina, dove dalla parete di un condominio sono staccati pezzi di cappotto termico. Alcuni passanti hanno dato l'allarme e sul posto, insieme ai pompieri, sono intervenuti gli agenti della polizia locale e i carabinieri. Per ragioni di sicurezza e per consentire l'intervento dei vigili del fuoco è stato chiuso parzialmente il traffico in via Fonte Regina e via Po. Dunque andiamo ancora avanti, vediamo un'altra notizia. Dunque, sisma, imprese e USR si confrontano sulle nuove regole, oltre 100 costruttori all'incontro col direttore Rivera, focus sulle recenti ordinanze e le ricadute sui cantieri. E ancora andiamo avanti, veniamo un'altra notizia. Veniamo a questa notizia, scusate, in questo super sabato e domenica, code fino a 6 km dopo lo scontro avvenuto ieri, automobilisti bloccati per ore, nuovi disagi in A14 nella zona tra Roseto e Pineto, circolazione in tilt sulla corsia sud per un tamponamento che ha coinvolto 5 macchine, 4 ferite lievi, un solo medicato in ospedale, supposto ambulanza e polizia autostradale. E ancora a Mosciano arrivano 20 nuovi defibrillatori e saranno collocati sul territorio grazie al progetto comune cardioprotetto con la protezione civile. Terapia del dolore, attività a Montorio e a Villarosa in occasione della settimana del sollievo intitolata quest'anno Io mi prendo cura, la sensibilizzazione volta a diffondere la cultura del sollievo con particolare attenzione alle cure palliative. E ancora un successo, la notte bianca alla biblioteca di Nerito, grande partecipazione alla notte bianca alla biblioteca di Nerito che si è svolta nella scuola Alfredo 40 su organizzazione della scuola dell'istituto comprensivo Montorio Crognaleto col comune di Crognaleto, che ha visto protagonisti bambini, famiglie, i libri, la cultura. Va bene, andiamo ancora avanti. Strisce Blu, slitta il varo, il progetto con il privato, decisive tre assenze nella maggioranza, l'approvazione inviata a inizio giugno. L'opposizione dice profonda incertezza, il comitato civico scelta da approfondire. Fratelli d'Italia, sicurezza, subito misure contro gli eccessi dell'estate, arriva l'estate, Fratelli d'Italia chiede l'attuazione delle misure di sicurezza per Alba Adriatica. L'incontro in prefettura, la firma del protocollo e la riunione degli osservatori rappresentano certamente un passo importante ad Alba Adriatica per la sicurezza. Salute mentale, un nuovo orto per le terapie a Sant'Egidio, parte iniziativa del comune per gestione di un'area tramite gli utenti del centro ASL. Il medico di famiglia Rubini va in pensione a Nereto, serve subito la sostituzione, anzi dovevano pensarci anche prima. Il pensionamento per raggiunti limiti d'età di Evandro Rubini mette in crisi i pazienti nel reto del circondario. Lo storico e stimato medico di cure primarie infatti è stato collocato a riposo dopo aver svolto l'attività oltre i 70 anni di età. Beh, insomma, poteva anche andare un po' avanti. Dunque, nel Salone del Libro, Martin Sicuro protagonista, presentato a Torino, la quarta edizione di Neon, la rassegna letteraria porterà autori e spettacoli. E ancora andiamo avanti. Arlecchino, altre estate di stop, spesi 250.000 euro per nulla, lo stabilimento balneare chiuso, il gestore fa il conto dei danni e delle perdite, dove no alla riapertura pronunciato dalla Cassazione. Continue incursioni, scomparsi 30 kg di caffè, anche il quadretto col mio diploma di laurea a Giulianova, e succede di tutto. Pois rimane la ferita sul lungomare per il pub sequestrato, l'altra ferita aperta sul lungomare è il pub Pois sotto sequestro dal marzo del 2022, canoni evasi per 300.000 euro e abusi edilizi sono sotto la contestazione da cui è scaturito questo provvedimento di chiusura. E ancora, premio Borsellino, oggi apre la mostra per l'anniversario della strage di Capaci, arriva in città un altro evento del premio Borsellino a Giulianova, oggi alle 11 nel 34esimo anniversario della strage di Capaci sarà inaugurata al Curso la mostra Le loro idee camminano sulle nostre gambe. E ancora, piano urbanistico a Giulianova, tanti dubbi, il cittadino governante nulla è dato sapere sulle scelte progettuali, prima scadenza a fine giugno. Riaperto intanto il ristorante del Circolo Nautico, cerimonia alla presenza del sindaco di Giulianova Ivan Costantini. Vediamo Roseto, botte minacce alla moglie, se mi lasci ti squarcio la gola, processo un quarantenne professionista imputato per maltrattamenti anche davanti ai figli piccoli, l'accusa a pugni e calcio alla donna, lui più volte l'ha presa per il collo e scaraventata per terra, insomma non era una bella vita. Vabbè, dunque vediamo un'altra notizia, dal PD solo allarmismi inutili, la polemica sulla casa di comunità a Roseto, i gruppi di maggioranza intervengono dopo le rassicurazioni dell'ASL. Palestra, via lavoro di pulizia dopo la protesta dei genitori, scuola dell'infanzia in via Piemonte, sono state eliminate le muffe e tindeggiati locali, sarà sostituita la guaina sul tetto per evitare infiltrazioni. E ancora andiamo avanti con le altre notizie che abbiamo. Dunque, da Pineto, viabilità aerea da riqualificare, così Pineto arriverà nel futuro. Gli obiettivi del piano urbanistico illustrati in un incontro tra gli amministratori, i tecnici e i cittadini, l'assessore Ferretti, puntiamo a coniugare lo sviluppo con tutela del territorio e qualità della vita. E ancora PD, un patto contro lo spopolamento ad Atri, segretario Zippi lancia l'appello a istituzioni e forze politiche e sociali, studiamo insieme delle soluzioni. Aiuole danneggiate sul lungomare di Silvi, la protesta parte dai negozianti. Proteste per lo stato delle aiuole sul lungomare nord di Silvi sono quelle che arrivano alcuni titolari di attività commerciali di via Garibaldi. Chiedono al comune di chiedere alla ditta che si occupa di questi lavori di rigenerare appunto le aiuole danneggiate. Dunque, stop signori, andiamo con una cosa importante, poi lo sport del giorno dall'amica Radio Amica International. Dunque, ricordo ancora che oggi e domani su Radio Amica le canzoni, soltanto le canzoni di Sanremo anno 2026, cioè quello di quest'anno presentato da Carlo Conti. Sentiamo, prego.

0: Viale Crucioli 37 Teramo. Pane, pizza, biscotti, proposte, gusti e sapori, quelli di una volta. Pizza Doge, torte per compleanni, biscotteria senza lattosio, biscotti integrali senza zucchero. E poi il settore salati, tra gli altri pizza barese, sfornato di patate, melanzane, la parmigiana, cannelloni tradizionali. In pratica, pausa pranzo già pronta. E poi ancora frittelle, calzoni, rustiche, pizze. La vita cominciò con un peccato di gola, De Gustibus. Viale Crucioli 37 a Teramo, al telefono 0861 175 08 73. E dove c'è gusto non c'è perdenza.
1: Ok, bene, dunque andiamo avanti, signori, lo sport, subito con la Serie A, ultima giornata. Ieri si è giocato Fiorentina-Atalanta, finita 1-1. Oggi Lazio-Pisa alle 20:45 di sabato, di domenica tutte le altre partite, Parma-Sassuolo, Napoli-Udinese e poi Cremonese-Como, Lecce-Genova, Milan-Cagliari, Torino-Juventus, Verona-Roma, tutte le 20:45 naturalmente. Dunque per il gran finale, dunque, anzi credo alle ore 18, non vorrei sbagliarmi, vabbè, dunque allora andiamo ancora avanti. Cosa si decide? Si decide innanzitutto uno tra Lecce e Cremonese retrocederà, al momento Lecce è avanti di un punto, Lecce che deve battere il Genoa, mentre la vedo un po' difficile che la Cremonese batta il Como, molti hanno detto basta un pareggio al Cremonese per arrivare a pari punti con il Lecce, che perde in casa col Genoa, non ci credo neanche se lo vedo. Dunque, anche perché i ragazzi del Lecce sono caricati, il Genoa è già arrivato, si è praticamente, come dire, salvato tranquillamente, ha fatto il suo, quello che doveva fare, perfetto. Milan, Furlane e saluti, la Juve studia il futuro, i rossoneri verso il restyling societario, si rende del Real Madrid per bastoni e lo vuole Mourinho, che vuole anche Nico Paz del Como, lo riprenderà subito. Veniamo invece adesso alle altre notizie, veniamo per esempio alla Formula 1, prosegue il dominio Mercedes anche a Montreal in Canada, Formula 1, Russell e Antonelli davanti a tutti nelle qualifiche dello sprint, in terza fila le due Ferrari. Veniamo a Sinner, vuole l'ultimo slam, numero 1 punta a rivincita a Parigi dopo l'epica finale dello scorso anno, subito derby azzurro al primo turno tra Cobolli e Pellegrino, Sonico Pesca il francese qualificato Herbert. Dunque si comincia lunedì per Sinner, lunedì prossimo l'esordio a Roland Garros. Beh, insomma c'è tanta attesa per questo incontro, dunque il primo di Sinner a Roland Garros. Dunque allora vediamo al Giro d'Italia, vince Bettiol Italia davanti a Alex Nelsud, Stuyven, Valgren, Donovan. In classifica dopo questa tappa Alessandra Verbania di 190 km, in classifica è sempre Ulaglio al primo posto davanti a Vingegaard a 33 secondi, Arsman a 2-3. Bettiol, vittoria al bacio, Verbania e festa azzurra, il corridore della Stana e il terzo italiano a trionfare dopo Ganna e Ballerini. Oggi la tappa di oggi, sale in montagna, comincia ad essere tosta oggi, per una prova davvero molto molto dura. Vediamo un po' l'aglio come si farà a difendere da Vingegaard, che sulle salite lo conosciamo molto molto bene, ma molto molto forte. Va bene signori, tra poco la pagina locale dello sport, prima ancora una cosa importante. Sceroberto, sentiamo un po', vai.
2: Like more than a spoken wheel. Most nights I feel.
0: Un mondo di cose buone, Chef Roberto, Piazza Garibaldi 23 Teramo, al ristorante a base di pesce dal sapore unico, segui il cuore, arrivi da Chef Roberto. E poi le pizze in diverse specialità, buone, croccanti, appetitose, scegli quella che più ti piace e buon appetito. Chef Roberto, in pieno centro a Teramo, al telefono 0861 43 23 67. Prenota la tua bella serata nel nostro locale. Chef Roberto è anche pizza da sporto, come vedi, un servizio straordinario. In piazza Garibaldi 23 a Teramo, Chef Roberto e sei nel parterre.
1: Ok, bene così. Dunque, vediamo subito adesso invece alla seconda parte della pagina dello sport. Dunque, il Sud Tirol pareggia 0-0, il Bari retrocede dopo 4 anni, si salva il Sud Tirol di Castori. Esplode esplode il Druso al 60esimo quando Pecorini infila Cerofolini, la penna però viene richiamata al VAR e annulla la rete. Dunque finisce 0-0 su Tirol che naturalmente si salva. A sé tra Pescara e Venezia, Berardi piace ai Lagunari, il classe 2006 potrebbe rientrare nelle operazioni che porta alla DAD. E ancora per la macchina spunta il nome di Boucher che probabilmente lascerà il Cosenza. Gorgone punta a restare in Serie B e su di lui Padova e Carrarese. Tisci saluta il Pineto e ufficiale la separazione di questo allenatore dal Pineto. Il tecnico lascia dopo due stagioni fatte veramente alla grande. Per la panchina è corsa 3 tra Memusciai, Barillari e Fontana. E ancora Teramo studia l'attacco, Giampè potrebbe restare, i biancorossi sperano di trattenere l'attaccante, è arrivato in prestito dal Giuliano sul fronte di Pescaggio, schiarita in casa Vado, la società spera in altri forfè. La prossima settimana in casa Teramo si inizia a valutare quali sono i giocatori da confermare per l'anno, per la stagione 2006-2027, aspettando il 15 giugno quando dovremmo sapere se il Teramo è ripescato per la Serie C, sarebbe una gran bella vittoria. E ancora indovinate dove è finito Sandro Federico? Ricordate il DS del Teramo Calcio? Bene, è finito alla SPAL, all'Arset Labor, che poi di Ferrara, che poi sarebbe la SPAL, che giocherà contro appunto la Sant'Egidiese di Cappellacci per le semifinali playoff. Il Giulianova riparte dal DS d'Ercole, è stato stabilito il budget del prossimo anno, resta il noto Pergolizzi, il nodo Pergolizzi. Il club giallorosso si sta ristrutturando per la prossima stagione, chiaramente vuol fare la parte naturalmente la squadra da battere, comunque tra quelle che lotteranno per le primissime posizioni in classifica. Insomma, voglio dire, magari a vincere non ci pensano, poi strada facendo chissà, va bene. Ancora veniamo al basket, gara 3 di finale playout a dir poco infuocata. Roseto vince, ma la scena se la prende Borra, la Leo Filchem allunga la serie contro Ruvo, 184 finisce il PVO. Borra sferra un pugno a Landi ed è espulso. Dunque Borra viene espulso, attimi concitati al Paravaggetti, la terna arbitrale scusate, sanziona anche Petrovic e Del Chiaro, e vedremo come andrà a finire la quarta partita ancora a Roseto, poi la quinta finalissima a Ruvo di Puglia. Va bene, dunque signori, stop con le notizie riguardanti il notiziario, adesso andiamo con gli appunti di Radio Amica International. Prego regia, vai. Una foto per l'estate, biennale della fotografia, un concorso per la tua estate, 16ª edizione, un progetto di Radio Amica International. Dal 15 aprile al 30 giugno 2026 vivi una stagione a colori, partecipa alla 16ª edizione di Una foto per l'estate. Partecipare è semplicissimo, inviaci fino a un massimo di 2 foto con nome, cognome e numero di telefono a Radio Amica International al 335-6564-507 tramite WhatsApp. Riprendi il bello che ti circonda, entro non oltre il 30 giugno 2026. Una foto per l'estate, biennale della fotografia, un'altra grande iniziativa di Radio Amica International. Ok, andiamo subito con gli appunti di Radio Amica International. Che tipo di canzoni va quest'oggi? Festival di Sanremo, edizione anno 2026. Pari pari quello che è successo quest'anno a Sanremo, nella conduzione di Carlo Conti. Di Santa Mobile Re, diversione alle 5 San Nicolò Tordino dal 1910. L'arredamento in Abruzzo, di Santa Mobile, in certi campi le dimensioni contano. Top Clean, problemi di pulizia, ma noi abbiamo la soluzione, si chiama Top Clean al 348 34 30 412. Impresa di pulizia e sanificazione, quindi chiama Top Clean. Tra poco le notizie riservate con la scuola musicale maestro Umberto De Battisti. Sentiamo un po', prego. Scuola musicale maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale, lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica, musicoterapia, logopedia, training vocale
0: e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo, in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio. Al telefono 346-04-009-72. Siamo convenzionati con la qualità. Scuola musicale maestro Umberto De Battistis.
1: E andiamo a notizie riservate, i nostri super festival del momento, una foto per l'estate, partecipare semplice. Ristorante Arlecchino da Sante, solo a base di pesce e tortorello alto, Residence Tortorella, gran finale di settimana, sabato e domenica. Chiama e prenota al 347 37 64 271. Andiamo avanti con la stazione servizi P Fratelli Ciprietti, Giulia Laurido, Mondo Risparmio, servizi e qualità, con un bar grande accogliente aperto sempre da lunedì al sabato. Se il motore della tua auto va lento, prova con la stazione P di Fratelli Ciprietti, Giulia Nova Lido. Andrà molto meglio. Vabbè, andiamo avanti signori. Dunque è arrivato il momento della raccolta porta a porta. Siamo arrivati a fine settimana, sabato 23 nulla, domenica 24 plastica e metalli, domenica 24 plastica e metalli. Andiamo con la fortuna, vediamo che è successo nell'ultimo concorso, il concorso numero 82. Va bene, all'otto e supera l'otto. Prima ancora, attenzione,
0: tieni a mente Casa Delfico, il ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla teramana, chitarra con pallottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore innaffiato da ottimi vini. Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa Delfico la pizza buona cotta nel forno a legna in diverse specialità, tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini, e se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo: Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo. Al telefono 0861 55 4201. Tieni a mente Casa Delfico, ristoro in famiglia.
1: Vediamo adesso la fortuna, concorso numero 82, la comune
0: 1. Tieni a mente Casa Delfico, ristoro in famiglia.
1: Vediamo adesso la fortuna.

0: Nella giornata del fine settimana, sabato e domenica, con un jackpot da 169 milioni di euro. Va bene, vediamo adesso il concorso numero 83, quello di sabato, 23 di maggio 2026. Allora, veniamo all'otto, rotte scelte Genova e Milano, numeri consigliati 35, 37, 42 abbinate al 14 e 15, ripeto 35, 37, 42 abbinate 14 e 15 su Genova e Milano. Su Bari e Cagliari invece 24, 26, 31 abbinate l'80, 81, 24, 26, 31 abbinate l'80, 81 su Bari e Cagliari. Buona fortuna a tutti. Va bene, dunque tra poco le farmacie di turno con le canzoni sotto l'ombra. Ombrellone, ci siamo, estate, ombrelloni aperti sulle spiagge, la radiolina con Radio Amica sotto l'ombrellone, vai! Canzoni sotto l'ombrellone, un'estate tutta spritz, spritz, spritz, su Radio Amica International le più belle canzoni d'estate, note colorate in ogni minuto, in ogni secondo, in ogni spazio-tempo, canzoni da spiaggia, canzoni da mare, canzoni sopra e sotto l'ombrellone, solo su Radio Amica International. Allora andiamo subito con le farmacie di turno. Teramo Città, Farmacia delle Grazie, Piazza Madonna delle Grazie, aperto quest'oggi, questa notte fino a domani mattina alle 9. A Moscene Bellante Foschi, Bellante Stazione, ad Atri Pepe, a Pinete Silvi, Di Pietro, Pineto, Giovanova, Galle del Leone, Via Gramsci, Valbrata, Farmacia Comunale, Garrufo Santomero, a Rosetto Chicco sulla Via Nazionale, a Bisenti Rosini, a Castellisola, Gran Sasso Cerchiara, Montorio Dorisio, a Campri, Farmacia Marozzi, sulla Laga di Felice, Torricella Sicura, Città, Farmacia delle Grazie, Piazza Madonna delle Grazie, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina, fino a domenica mattina, scusate, ore 9. Bene, mancano solo le super classifiche prima dell'oroscopo del giorno. Con Sosta Gustosa ci siamo, vai! Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè Sosta Gustosa, stazione di servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè Sosta Gustosa, stazione di servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui.
1: Ok, bene così. Dunque, Radio Amica International 48, complimenti. La classifica del fine settimana è sui libri più venduti. Al primo posto Col Coz con Emmanuel Carrère. Al secondo posto Il Tempo della La La Luciano Littizzetto. Al terzo Tears on My Pen Drive di Karen B. Al quarto Io sono Adele, Zaba della Zorza. Al quinto Il Bar di Cinecittà, Walter Beltroni, comanda Col Coz, scritto da Emmanuel Carrère. Complimenti. Bene signori, andiamo avanti perché è il momento dell'oroscopo e delle comunicazioni di servizio, ultimo atto per la chiusura chiaramente di Primissima. Due cose importanti, ci siamo, prego regia, vai.
2: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobile a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine, più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. From where you are, you see the smoke start to arise where they play cards, and you walk over.
3: Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano d'Accio e Spoltore Pescara.

0: tutto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace, l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano Daccio di Teramo, beh, ti aspettiamo.
1: Ok, bene, chiusura naturalmente di primissima, l'oroscopo del fine settimana, sabato 23, domenica 24 maggio 2026, Ariete, la giornata che dà inizio al fine settimana ti riporta al corpo invitandoti a ritrovare un migliore ascolto di te stesso. Toro, quando le tue energie trovano il canale giusto diventa impossibile fermarti. Gemelli, approfitta il fine settimana per lasciare più libere le emozioni, anche se affiorano in maniera un po' anarchica. Cancro, ora che anche la luna ha cambiato segno e la comunicazione migliora, sarà più facile trovare il canale adeguato per esprimerti. Leone, la luce tenue della luna illumina la tua relazione col denaro, aiutandoti a vedere meglio da dove nasce il desiderio di cambiare qualcosa. Vergine, la luna nel tuo segno ti invita a riprendere contatto con le emozioni in modo da capire meglio come posizionarli. Bilancia, ora che la luna ha cambiato segno e favorisce un maggiore raccoglimento, per te diventa più facile soffermarti su quello che il cuore ti racconta. Scorpione, la luna fa da intermediaria, riduce la transizione preparata dall'opposizione di Marte, invita a canalizzare delle energie in eccesso. Sagittario, se apri bene le antenne e provi a cogliere i messaggi che ti manda la luna, potresti riceverne qualche informazione utile per fare un primo passo verso il cambiamento. Capricorno, una migliore sintonia con le emozioni ti garantisce un fine settimana piacevole nel quale avrai modo di alleare sensibilità e azione, ascolto e passione. Acquario, approfitta il fine settimana per fare qualcosa di profondamente diverso al solito che interromperà la tua routine. Pesci, il fine settimana inizia con la luna nel tuo segno complementare, sarà difficile non mettere il partner al centro in queste giornate. E allora è tutto per l'oroscopo del giorno, chiudiamo con le comunicazioni di servizio. De Gustibus, pane, pizza, dolci in Viale Crucioli 37, Teramo, vi aspettiamo, peccato di gola garantito. Dunque andiamo con Di Paolo Arredamenti, grandi marche, consigli architetto, immobili, una scelta importante per la tua casa. L'arredamento firmato Di Paolo Arredamenti a Bellante, Teramo, Montesilvano, San Benedetto del Tronto, con lo shop online indirizzo di paolotrade.it. Che musica va quest'oggi? Festival di Sanremo, bello, tranquillo, preciso, edizione 2026, quello di Carlo Conti, a gentile richiesta, va bene, Festival di Sanremo, è andata bene quest'anno, devo dire che ci sono richieste, ma veramente ci sono richieste. Allora, festival, abbiamo una foto per l'estate, partecipare è semplice, andiamo con la raccolta porta a porta, oggi 23 di sabato e domenica 24, dunque 23 sabato nulla, domenica 24 plastica e metalli, va bene. La notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore, campagna contro la denatalità, cura di Radio Amica International. Ragazzi, bisogna fare qualcosa perché altrimenti saremo...

0: blu.
1: Sanremo, Sanremo, tutto il Festival di Sanremo, tutte le canzoni sull'amica Radio Amica International. Sanremo, Sanremo, tutto il Festival di Sanremo su Radio Amica, la tua radio.

come quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo, e come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore.

0: Radio Amica International. Tanta voglia di cantare.
1: Ricordi quando, ancora bambino, ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
2: Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo. Al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico.

E là la sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa. Spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet, la sirenetta da Riccardo, lungomare Sirena 25, Tortore Tolido al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro, tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet, la sirenetta da Riccardo al centro di Tortore Tolido, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La sirenetta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze!

Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoreto Alto. I nostri primi, i secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Ristorante Arlecchino, scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoreto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, c'è Sante al ristorante Arlecchino.

Estate 2026, Waikiki, e cosa c'è di meglio? Waikiki Beach, stabilimento balneare, ristorante, pizzeria, bar, lo chalet che fa vacanza. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, al telefono 0861 71 32 14, Waikiki Beach. Vogliamo offrirvi il meglio, vogliamo darvi un angolo importante, una vacanza unica, perché la tua vacanza è speciale. Waikiki Beach è speciale. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, una grande voglia di vacanza.

0: di blu.
1: Sanremo, Sanremo, tutto il Festival di Sanremo, tutte le canzoni sull'amica Radio Amica International. Sanremo, Sanremo, tutto il Festival di Sanremo su Radio Amica, la tua radio.

0: blu.
1: Sanremo, Sanremo, tutto il Festival di Sanremo, tutte le canzoni sull'amica Radio Amica International. Sanremo, Sanremo, tutto il Festival di Sanremo su Radio Amica, la tua radio.

0: ma mi è piaciuto molto.
1: Ama ciò che non ti piace, è la chiave per la pace. Ma la password salvata mi sembra sbagliato, la linea è saltata e ci prende fuoco casa. A me mi ha rovinato la rete, altrimenti avrei fatto il prete, avrei lasciato il paese fuggendo via a cercare fortuna in Albania.

0: blu.
1: Sanremo, Sanremo, tutto il Festival di Sanremo, tutte le canzoni sull'amica Radio Amica International. Sanremo, Sanremo, tutto il Festival di Sanremo su Radio Amica, la tua radio.

0: blu.
1: Sanremo, Sanremo, tutto il Festival di Sanremo, tutte le canzoni sull'amica Radio Amica International. Sanremo, Sanremo, tutto il Festival di Sanremo su Radio Amica, la tua radio.

Faremo Così. Sei sintonizzato su Radio Amica.

0: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobile a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giulia Navalido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le minimoto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giulia Navalido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

Peccato di gola garantito, De Gustibus, Viale Crucioli 37, Teramo. Pane, pizza, biscotti, proposte, gusti e sapori, quelli di una volta. Pizza d'oggi, torte per compleanni, biscotteria senza lattosio, biscotti integrali senza zucchero. E poi il settore salati, tra gli altri pizza barese, sfornato di patate, melanzane, la parmigiana, cannelloni tradizionali. In pratica, pausa pranzo già pronta. E poi ancora frittelle, calzoni, rustiche, pizze. La vita cominciò con un peccato di gola, De Gustibus, Viale Crucioli 37 a Teramo, al telefono 0861 175 0873. E dove c'è gusto non c'è perdenza.

Una foto per l'estate, biennale della fotografia, un concorso per la tua estate, 16ª edizione, un progetto di Radio Amica Internazionale. Dal 15 aprile al 30 giugno 2026 vivi una stagione a colori, partecipa alla 16ª edizione di Una foto per l'estate. Partecipare è semplicissimo, inviaci fino a un massimo di 2 foto con nome, cognome e numero di telefono a Radio Amica Internazionale al 335-6564-507 tramite WhatsApp. Riprendi il bello che ti circonda, entro non oltre il 30 giugno 2026. Una foto per l'estate, biennale della fotografia, un'altra grande iniziativa di Radio Amica International.

A volte ci sentiamo sconfitti, a volte dentro ad una nuvola dove non passano sogni. È un qualcosa che ti prende, che fa vincere e innamorare. Passano canzoni e passano sogni, passano parole e sentimenti, e l'incanto non finisce mai. Radio Amica International.

Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gar del Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare, Gar del Lido, Tortoreto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gar del Lido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02. Lungomare, Sirena,

riuscito mai a farti capire quello che volevo. Non era mai il momento giusto per aprire bocca e sento il vuoto. E ora vuoi parlare solo quando senti che ti faccia bene. Mancheranno queste cose, tutte quelle cene insieme, i voli presi, le cascate, le rimane.

0: blu.
1: Sanremo, Sanremo, tutto il Festival di Sanremo, tutte le canzoni sull'amica Radio Amica International. Sanremo, Sanremo, tutto il Festival di Sanremo su Radio Amica, la tua radio.

Sanremo, Sanremo, tutto il Festival di Sanremo, tutte le canzoni sull'amica Radio Amica International. Sanremo, Sanremo, tutto il Festival di Sanremo su Radio Amica, la tua radio.

Sanremo, Sanremo, tutto il Festival di Sanremo, tutte le canzoni sull'amica Radio Amica International. Sanremo, Sanremo, tutto il Festival di Sanremo su Radio Amica, la tua radio.

Sanremo, Sanremo, tutto il Festival di Sanremo, tutte le canzoni sull'amica Radio Amica International. Sanremo, Sanremo, tutto il Festival di Sanremo su Radio Amica, la tua radio. Mondo pian

0: anno.
1: Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo, al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico.

dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire. Scegli tu. Radio Amica International, detta i tempi, accendi ora.

Officina Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Oscidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Oscidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, al telefono 0861 41 36 00 e buon viaggio! Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoretto Alto. I nostri primi, secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Ristorante Arlecchino, scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoretto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, c'è Santa.

al mare, un relax da vivere. Antares, lungomare Sirena, Tortore Toledo, ricarica la tua energia, vivi Antares per un'estate speciale. Fai un pieno di pizze, panini, cocktail, gelati, stuzzichini vari, prima colazione, birra e un ottimo caffè per iniziare una gran bella giornata d'estate. Antares, lungomare Sirena, Tortore Toledo, primi a base di pesce, chitarrina, lemon.

Di Paolo Radamenti, Fantastico Showroom, confirme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato Di Paolo Radamenti, Abellante Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità del mobile è il nostro fiore all'occhiello, mobile alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili Di Paolo Arredamenti. Abellante Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa. E là la sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa. Spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet, la sirenetta da Riccardo, lungomare Sirena 25, Tortore Tolido al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro, tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet, la sirenetta da Riccardo al centro di Tortore Tolido, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La sirenetta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze!

0: di blu.
1: Sanremo, Sanremo, tutto il Festival di Sanremo, tutte le canzoni sull'amica Radio Amica International. Sanremo, Sanremo, tutto il Festival di Sanremo su Radio Amica, la tua radio.

anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola, maledetto.

Prima volta che ho fatto l'amore avevo 15 anni. Sopra un vecchio materasso tenevamo chiusi gli occhi. Così dolce e preoccupato, così sempre attento.

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

normale o un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero mio.

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: di blu.
1: Sanremo, Sanremo, tutto il Festival di Sanremo, tutte le canzoni sull'amica Radio Amica International. Sanremo, Sanremo, tutto il Festival di Sanremo su Radio Amica, la tua radio.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore.

0: di blu.
1: Sanremo, Sanremo, tutto il Festival di Sanremo, tutte le canzoni sull'amica Radio Amica International. Sanremo, Sanremo, tutto il Festival di Sanremo su Radio Amica, la tua radio.

In fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici trovo sempre

0: di blu.
1: Sanremo, Sanremo, tutto il Festival di Sanremo, tutte le canzoni sull'amica Radio Amica International. Sanremo, Sanremo, tutto il Festival di Sanremo su Radio Amica, la tua radio.

e giravamo il mondo, però senza toccare. Mi ha fatto molto male, ma mi è piaciuto molto. Ama ciò che non ti piace, è la chiave per la pace. Ma la password salvata mi sembra sbagliato, la linea è saltata e ci prende fuoco casa. A me mi ha rovinato la rete, altrimenti avrei fatto il prete, avrei lasciato il paese fuggendo via a cercare fortuna in Albania.

Sanremo, Sanremo, tutto il Festival di Sanremo, tutte le canzoni sull'amica Radio Amica International. Sanremo, Sanremo, tutto il Festival di Sanremo su Radio Amica, la tua radio.

schiacci il rosso e blocchi tutto. Magico. Fai play e accendi la radio. Magico. Replay e accendi Radio Amica. Magico.

Officina Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Oscidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Oscidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Al telefono 0861 41 36 00. E buon viaggio! Estate 2026, Waikiki, e cosa c'è di meglio? Waikiki Beach, stabilimento balneare, ristorante, pizzeria, bar, lo chalet che fa vacanza. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, al telefono 0861 71 32 14, Waikiki Beach. Vogliamo offrirvi il meglio, vogliamo darvi un angolo importante, una vacanza unica, perché la tua vacanza è speciale. Waikiki Beach è speciale. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, una grande voglia di vacanza.

Mamma mia, la Nissan Juke, compatta, agile, grintosa, buona tenuta di strada, bella a vedersi, facile da guidare. Mamma mia, la Juke Nissan da Oriente, concessionaria Nissan a Piero Daccio di Teramo. E della Qashqai Nissan ne vogliamo parlare? A stile, accogliente, si guida che un piacere, aria da macchina importante, grande comfort. Provale da Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piero Daccio e Spoltore Pescara. Oriente e Nissan.

La vacanza al mare, un relax da vivere Antares, lungomare Sirena, Tortore Toledo. Ricarica la tua energia, vivi Antares per un'estate speciale. Fai un pieno di pizze, panini, cocktail, gelati, stuzzichini vari. Prima colazione, birra e un ottimo caffè per iniziare una gran bella giornata d'estate. Antares, lungomare Sirena, Tortore Toledo. Primi a base di pesce, chitarrista.

di Paolo Radamenti, fantastico showroom con firme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato di Paolo Radamenti a Bellante Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobile alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili di Paolo Arredamenti. A Bellante Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa.

Una foto per l'estate, biennale della fotografia, un concorso per la tua estate, 16ª edizione, un progetto di Radio Amica Internazionale. Dal 15 aprile al 30 giugno 2026 vivi una stagione a colori, partecipa alla 16ª edizione di Una foto per l'estate. Partecipare è semplicissimo, inviaci fino a un massimo di 2 foto con nome, cognome e numero di telefono a Radio Amica Internazionale al 335-6564-507 tramite WhatsApp. Riprendi il bello che ti circonda, entro non oltre il 30 giugno 2026. Una foto per l'estate, biennale della fotografia, un'altra grande iniziativa di Radio Amica International.

7 a Giuliano Valido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo. Lava l'auto, falle fare un giro con le minimoto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Galilei 407 a Giuliano Valido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito.

Sanremo, Sanremo, tutto il Festival di Sanremo, tutte le canzoni sull'amica Radio Amica International. Sanremo, Sanremo, tutto il Festival di Sanremo su Radio Amica, la tua radio.

0: di blu.
1: Sanremo, Sanremo, tutto il Festival di Sanremo, tutte le canzoni sull'amica Radio Amica International. Sanremo, Sanremo, tutto il Festival di Sanremo su Radio Amica, la tua radio.

Ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: tutto di blu.
1: Sanremo, Sanremo, tutto il Festival di Sanremo, tutte le canzoni sull'amica Radio Amica International. Sanremo, Sanremo, tutto il Festival di Sanremo su Radio Amica, la tua radio.

0: blu.
1: Sanremo, Sanremo, tutto il Festival di Sanremo, tutte le canzoni sull'amica Radio Amica International. Sanremo, Sanremo, tutto il Festival di Sanremo su Radio Amica, la tua radio.

La buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei l'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Mica. Buon ascolto e buona giornata.

0: Tieni bene a mente il numero 335-6564-507 se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica Internazionale. Tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Sei in linea con Radio Mica Internazionale. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radioamicainternazionale.it. 335-6564-507. Sei in linea.
1: I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it.
0: Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica è importante per la risoluzione di problemi su auto, benzina, diesel, hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica, più gomme per auto, Fast Service. Località a Piano d'Accio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio? Fast

primissima tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno, tutti i giorni su Radio Amica International. Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.

0: Da parte di Marco Marco, super fine settimana dalla Dimica International. Siamo arrivati a sabato 23, domenica 24 maggio 2026, San Desiderio, il segno più del giorno, il segno del toro. Dunque parliamo più tardi di queste notizie. Benzina prorogato lo sconto, Meloni vede gli autotrasportatori, aiuti al settore per 300 milioni di euro, stop al fermo, 100 milioni anche per l'agricoltura, energia, i segnali dell'Europa, l'Italia, possibili fondi da PNRR e coesione. Stati Uniti e ora Iran verso l'accordo, ma ancora nodi, tanti nodi da sciogliere, ma le ultime notizie però non parlano in questo modo, nel senso che sembrerebbe che ci possa essere un attacco americano all'Iran già nel fine settimana. E ancora la capitale si illumina, notti romane più sicure, il piano presentato Voltiere prefetto, oltre 10.000 punti luce per 745 strade. E ancora andiamo avanti, l'ex principe Andrea, parliamo di Inghilterra, indagato per reati sessuali, lo scandalo a corte. Totti e Hilary Blasi è finita in aula per udienza di divorzio, tra due mesi liberi di risposarsi, ognuno per la sua strada. E ancora sanzione a Ben Gvir, l'Unione Europea dice sì a Tajani, flottiglia 50 finiscono in ospedale. Sì, però è anche vero che non possono andare da quelle parti per provocazione, insomma, no, bisogna da entrambe le parti bisogna che ci sia un po' di tranquillità, insomma, nelle cose. Vabbè, perché se la mettiamo in questo modo, allora dobbiamo andare come flottiglia, anche parto anch'io in Ucraina contro la Russia, va bene, e oppure non solo in Israele o in Iran, bisogna andare da tante parti, vediamo un po', e se non ci fanno entrare condanniamo tutti quanti. Beh, insomma, vabbè, dunque andiamo ancora avanti. Dunque le prime fotografie arrivano dalle Maldive, il cunicolo maledetto dove sono morti su perché non riuscivano a trovare la strada di uscita ed erano professionisti, e questo mi fa pensare molto. Vabbè, comunque andiamo ancora avanti, signori. Dunque diamoci una botta di energia in questo fine settimana, sentiamo un po', prego, vai.
1: Oh mamma, Divent, l'evento musicale su Radio Amica Internazionale. Oh mamma.
0: Ok, bene bene, dunque allora signori, primissima prima parte, siete benvenuti, naturalmente si comincia con Ristorante Nero di Seppia, fine settimana alla grande, sentiamo, prego, vai.
1: Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì e la domenica sera, poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
0: Allora, super sabato e domenica, Ristorante Nero di Seppia. Bene, andiamo con la musica. Dunque, da quest'oggi, signori, un altro regalo di Radio Amica International, a grande richiesta, ritorna a Sanremo, il Festival di Sanremo. In due giorni, sabato e domenica, le canzoni del Festival di Sanremo di quest'anno, anno 2026, condotto da Carlo Conti, a grande richiesta. Va bene, quante cose facciamo per voi, eh? La notte è fatta per amare, sognare, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore, campagna contro la denatalità a cura di Radio Amica International. Dunque si vede in giro tanti stranieri che aprono negozi, ma è nella normalità. Perché questo? Perché gli italiani non lo fanno più, va bene, ma c'è un altro problema grosso, la denatalità. Attenzione, questa denatalità ci porterà poi in futuro ad avere non una società multietnica, ma dove l'Italia l'italiano sarà in come dire, la parte da discriminare, no? Perché saremmo in minoranza. Vabbè, andiamo avanti, io l'ho detto, Dunque, novità musicale del momento, dei primi di giugno arriva la novità musicale su Radio Amica International, va bene, sono due canzoni stupende che abbiamo scelto per voi. Dai primi di giugno, bentornata estate, Garde Lido, ci siamo, Tortoletto Lido, Lungomare Sirena, ristorante pizzeria con terrazza sul mare. Degustibus pane, pizza e dolci, peccato di gola garantito, Degustibus via Crucioli 37 Teramo. La massima del giorno tra poco con, prendiamoci un caffè al 900 Caffè in Galleria, prego, prego.

0: Tocco le nostre serate, 900 il caffè importante, caffetteria, panineria, aperitivi vegani, vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a menù fisso anche per un pranzo veloce e poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via D'Annunzio 121 a Teramo. Regaliamoci serate indimenticabili con gli amici al centro città in Galleria 900, via D'Annunzio 121 a Teramo. Momenti irripetibili anche con la tua ragazza,
1: Ok, bene, dunque siamo arrivati alla massima del giorno. Attenzione, quando si ha tutto non ci si accontenta più di niente. Bene, andiamo ancora avanti. Veniamo adesso alla scuola musicale Maestro Umberto De Battistis, anno accademico 2025-2026. Corsi strumentali, pianoforte, cantore lirico, canto pop. Chiama al 346-04-009-72. E ancora, suore di amica internazionale, ossigeno puro. Dunque, la parte orchestrale qui a Radio Amica, il maestro Morricone, Ennio Morricone, dirige orchestra di C'era una volta il West. È un piacere ascoltarlo. Vabbè, dunque, andiamo ancora avanti, perché abbiamo un'altra cosa molto importante. Dunque, allora, sarebbe questa, e cioè che sarà un'estate bella, avventurosa, divertente, rilassante, solare, ariosa, ricca di bollicine, spassosa, piena di birra e spaghetti, insomma un'estate italiana, un'estate con Radio Amica Internazionale. Tra poco le notizie importanti che abbiamo, prima ancora arriva Top Clean, sentiamo un po', prego regia, ci siamo, vai.
0: Problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti. Pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean, e se non è il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama.
1: Ok, bene così. Dunque ci siamo. Andiamo avanti con Distante Mobili e Arredi, via Nazionale 5 a San Nicolò Tordino. Dal 1910 l'Arredamenti in Abruzzo, un'esposizione di mobili davvero molto importante, più facile di quanto pensi. Distante Mobili e Arredi. Nero di Seppia e Ristorante di Antonio Pettinari a Giulianova, via Trieste 159, al telefono, questo è importante, 348 53 88 978. Nero di Seppia, super sabato e domenica, stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante solo a base di pesce. La canzone più view della settimana, e per tutta la settimana arriverà ai primi di giugno la nuova canzone che abbiamo scelto, dunque, ed è un brano firmato da Irama, era per l'estate, dunque, volete sapere, siete curiosi? Volete sapere come si chiama il nuovo brano di Rama? Cabana, Cabana, no Copacabana, Cabana. Dunque, un bel caffè al 900 in galleria, si comincia bene la giornata, poi la colazione, il saggino di primo e secondo, la serata speciale, insomma, 900. Radio Amica Internazionale, l'unica radio in città. Amala, tra poco il meteo, per seguire il notiziario del giorno dalla tua amica Radio Amica Internazionale. Prego, vai.
0: Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gar del Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gar del Lido, Tortoreto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gar del Lido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02. Lungomar-

bene, bene. Dunque ci siamo, andiamo subito allora con il meteo del giorno. Bellissima giornata ci aspetta in questo sabato, domenica, lunedì. Insomma, l'estate è scoppiata, meno male. Un campo d'alta pressione abbraccia la regione Abruzzo, garantisce tempo stabile, assolato ovunque. Poi ancora, zero termico intorno ai 3800 metri, quindi fa caldo. Mare mosso, venti deboli. E allora, vediamo adesso le temperature. L'Aquila più 9, più 23, Sulmona più 12, più 25, Pescara più 17, più 25, Chieti più 13, più 24, Teramo più 14, più 25, Genova più 16, più 24, Roccaraso più 7, più 18, Martinsicuro più 17, più 24, San Benedetto del Tronto più 16, più 25. Bene, è tutto naturalmente. Andiamo adesso con ai giorni, con il 23 di maggio. Siamo arrivati esattamente al giorno numero 143 dell'anno 2026, alla fine ne mancano 223. Il sole è sorto esattamente alle 5:40, tramonterà questa sera esattamente alle 20:15. Perfetto in questo super fine settimana. Ricordo così per tutti che chiaramente nella giornata di domani non ci sarà il Radio Domenica Show. La giornata di domenica ripartirà da settembre, credo il 13 settembre, ormai già quasi fissato, va bene. E vi ricordo da oggi per la musica, va bene, arriva Momento Magico riservato chiaramente al Sanremo edizione 2026, quello di Carlo Conti, un festival molto molto bello che ha dato lustro alla nostra musica, ma soprattutto chiaramente ci ha un po' estasiati. Grande richiesta, ritorniamo al Festival di Sanremo, benissimo, due giorni, sabato e domenica. Lunedì poi, lunedì, i favolosi anni 60, 70, 80, con anche un signore che si chiama Julio Iglesias, per la gioia delle signore. Va bene, che roba, pensami. Va bene, andiamo, sigla. Noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Amica International, dette i tempi, accendi ora e vai.

0: Giornale Radio, notizie di prima pagina, rassegna della stampa locale.
1: Ok, bene così, dunque ci siamo, andiamo subito col notiziario del fine settimana, gran bel fine settimana, pieno di sole, naturalmente vi voglia di andare un po' anche al mare, e visto che in vacanza è il Radio Domenica Show, si può andare, la domenica, vabbè. Dunque, vediamo la prima notizia, mossa sui carburanti, rinnovo delle accise, accordo per i TIR, il Consiglio dei Ministri conferma lo sconto sulla benzina fino al 6 di giugno, fondi anche dei tagli lineari ai ministeri, dimezzata la riduzione al gasolio, scongiurato lo sciopero degli autotrasportatori. Questa era molto molto molto importante, la premio durante l'incontro con le categorie. Purtroppo abbiamo le mani legate dall'Unione Europea, 300 milioni per l'autotrasporto, niente serrata dal 25 al 29 maggio, fase incerta, misure adattabili. L'aiuto agli agricoltori, 100 miliardi per acquisto di fertilizzante e gasolio, credito d'imposta del 20% anche per il carburante dei pescatori. L'Europa sospende i dazi sui concimi azotati. Patto margini per energia, l'Europa non chiude la porta, i fondi per la crisi potrebbero arrivare dalla flessibilità sulle regole di spesa e rimodulazioni di PNRR e coesione. Meloni, servono risposte anche per la difesa. Lagarde, la BCE, gli interventi siano mirati, temporanei e calibrati, ok Europa alla nona rata. Mattarella, lasciamo ai giovani un pianeta non compromesso. Questa mattina è stato un punto di richiamo per questa esigenza fondamentale, la più importante, che abbiamo il dovere di non trasferire ai giovani un mondo compromesso, un pianeta compromesso, dice il presidente Sergio Mattarella. Prodi, interviene Prodi, solo un'unione fattiva e decisionale può scatenare passione e partecipazione. L'ex-premier rilancia sulle cooperazioni rafforzate. Gentiloni, governi più indietro rispetto alle opinioni pubbliche. E ancora andiamo avanti, vediamo un'altra notizia. Iran, negoziati nella fase finale, però le ultime notizie non promettono nulla di buono. Addirittura si pensa che il fine settimana, perlomeno queste ultimissime notizie in mattinata, può darsi che durante la giornata poi cambi tutto, perché sapete come fa Trump, fa le gira a volte, quindi stamattina scoppia la guerra, nel pomeriggio del sabato finisce, cioè voglio dire, non è vero niente. Quindi però delle ultime notizie si pensa appunto che non ci sia un accordo preciso, e gli USA pensano a un ultimo raid. Vabbè, staremo a vedere. Lo stretto si sblocca e flussi no, petrolio a $90 per un anno. Secondo gli esperti, per 12 mesi i prezzi rimarrebbero sotto pressione in attesa del ripristino del traffico. Il mercato guarda gli effetti più a lungo termine sull'inflazione. Donald Trump, deluso dalla NATO, medita il disimpegno. Terremoto, FBI, lascia il capo. Tensione in vista del vertice dell'alleanza a luglio. Gabbard via per il marito malato, ma sullo sfondo c'è il malcontento MAGA. E ancora contro Trump. E ancora andiamo avanti. Flottiglia, sanzioni a Ben Gvir. L'Europa dice sì a Tajani, quattro paesi anticoloni. Il provvedimento verrà discusso il 15 giugno. La prossima settimana sono invece adottate le misure contro il gruppo israeliani responsabili di atti di violenza nei territori. Il vicepremier al lavoro per superare resistenze, ma Salvini, militanti non sono d'aiuto. La dichiarazione congiunta di Roma, Londra, Parigi e Berlino, Cisgiordania no a nuovi insediamenti, però poi a decidere è Israele, certamente non è l'Europa. Gli attivisti sentiti dal PM si battono l'accusa di tortura, in ospedale 50 attivisti, nel fascicolo si ipotizza sequestri di persona, ma a breve verranno contestati altri reati. I racconti shock, molestie sessuali, umiliazioni, scarichi di taser sul collo e sui genitali, spari, vessazioni, insomma un po' di tutto. Però è anche vero che non puoi andare lì in momento di guerra così ad alta tensione, va bene, per provocare. Io dico questo, perché sinceramente insomma non è questo il momento di fare le sfilate, ecco, voglio dire. Vabbè, dunque andiamo ancora avanti. Ellis Line fa la Serenissima, Venezia è ora di cambiare, poi un patto per la crescita. La segretaria democratica è Laguna per la chiusura della campagna elettorale, la sfida al centrodestra su sicurezza e casa. E da Trento la roadmap verso Palazzo Chigi. Il sostegno a Martella dato per favorito del dopo Brugnaro, FD, Fratelli d'Italia, Forza Italia e Lega governano San Marco da ormai 11 anni. Solidarietà da Meloni a leader PD per le gravi offese di un esponente leghista e il massaggio sulla campagna di Renzi. Domani lunedì si vota in 18 capoluoghi, tra cui Salerno, con il ritorno di De Luca, Reggio Calabria, Messina e Arezzo. Salvini a giugno porta la Lega in ritiro, ma Zaia si sfila. Io non ci sono, grazie. Comunque la convocazione in chat per raduno del 19-20, il Doge si chiama fuori, ma rumori per la linea del partito, per la linea di Salvini, e anche Luca Zaia non è d'accordo. Insomma, veniamo adesso un'altra notizia. notizia. Nuovo scandalo a corte, l'ex principe Andrea accusato di reati sessuali. Il fratello Carlo avrebbe portato una donna a Windsor e poi a Buckingham Palace. Nel 2001 Elisabetta aveva sostenuto il figlio per fargli ottenere un incarico governativo. Nuovo filone della cattiva condotta in carica pubblica, in cui è coinvolto anche un ex rappresentante per il commercio. Si sospetta che possa aver trasmesso informazioni riservate a Epstein, suggerendo investimenti in Vietnam e Afghanistan. Vabbè, ma dall'Afghanistan se fai un investimento lì che cosa ci può uscire fuori, no? Voglio dire. Vabbè, dunque, è che è un paese troppo povero. Va bene, andiamo avanti. Dunque, Totti e Hillary, la favola è finita. Tra due mesi potranno addirittura anche risposarsi. L'ex capitano Roma e la conduttrice del Grande Fratello VIP in tribunale, separati per l'udienza sul divorzio. Continua la causa per la casa e il mantenimento dei figli. Staremo a vedere che succede. Dunque, ancora, dopo la sentenza parziale potrà convolare nozze con Bastiano, dopo l'udienza Francesco a pranzo con Noemi. Insomma, sono separati tutti felici. Il sogno infranto della Royal Family è quel matrimonio che bloccò Roma tra Totti e Hillary. Però è finita questa bella favola. La trappola dei fondali, il cunicolo delle Maldive, dove sono morti i sub. Le prime foto della rotta in cui sono stati recuperati i cadaveri degli italiani, il team finlandese. Navigazione complessa, la visibilità svanisce in pochi attimi. I cinque sarebbero persi nel tunnel dopo aver finito l'ossigeno delle bombole da 12 litri. Sequestrati i PC e telefoni degli italiani scomparsi. Oggi l'arrivo dalle salme, lunedì le autopsie. Che è successo in pratica? È successo, insomma, che questi pensavamo tutti quanti che fossero grossi professionisti, ma non mi sembra, si sono persi e poi il panico è arrivato, bombole finite, l'ossigeno e signori, sapete, poi arriva il disastro. Modena, Salim El Kudri in cella senza libri e televisione, non so ancora perché l'ho fatto. Il 31enne che ha ferito 8 persone al suo legale dice: i miei genitori sono stranieri, avrei voluto realizzarmi per loro. E ancora andiamo avanti con altre notizie che abbiamo, riguarda chiaramente Teramo dintorni. Il sindaco D'Alberto sempre più isolato nella sua maggioranza che si è sfaldata, era un tavolo di coalizione. La seduta del consiglio saltata per mancanza del numero legale, acuisce di sapori interni. Di Pasquale il PD richiama gli alleati alla responsabilità, non è tempo di sfiancare questo sindaco D'Alberto. E ancora, l'opposizione non è l'unico caso, i consiglieri parlano di assenze strategiche in aula e debolezza politica. Il consiglio comunale saltato continua a sollecitare interventi e critiche da parte anche dell'opposizione. E ancora andiamo avanti, cioè l'opposizione centrodestra. Dunque, conto svuotato col finto messaggio invalido derubato di ben 25.000 euro, vittima un settantenne che al giro di poche ore si è visto privare della somma con la scusa di verifiche. Lo hanno convinto che c'erano stati accessi sospetti e che quindi bisognava spostare i soldi altrove. Ed eccoci qua, ci siamo. Si stacca il cappotto termico, chiusa la strada in via Fonte Regina, intervento dei vigili del fuoco ieri mattina in via Fonte Regina, dove dalla parete di un condominio sono staccati pezzi di cappotto termico. Alcuni passanti hanno dato l'allarme, sul posto insieme ai pompieri sono intervenuti gli agenti della polizia locale e i carabinieri. Per ragioni di sicurezza e per consentire l'intervento dei vigili del fuoco è stato chiuso parzialmente il traffico in via Fonte Regina e via Po. Dunque, andiamo ancora avanti, veniamo un'altra notizia. Dunque, sisma, imprese e USR si confrontano sulle nuove regole, oltre 100 costruttori all'incontro col direttore Rivera, focus sulle recenti ordinanze e le ricadute sui cantieri. E ancora andiamo avanti, veniamo un'altra notizia. Veniamo a questa notizia, scusate, in questo super sabato e domenica, code fino a 6 km dopo lo scontro avvenuto ieri, automobilisti bloccati per ore, nuovi disagi in A14 nella zona tra Roseto e Pineto, circolazione in tilt sulla corsia sud per un tamponamento che ha coinvolto 5 macchine, 4 ferite lievi, un solo medicato in ospedale, supposto ambulanza e polizia autostradale. E ancora a Mosciano arrivano 20 nuovi defibrillatori, saranno collocati sul territorio grazie al progetto Comune Cardioprotetto con la Protezione Civile. Terapia del dolore, attività a Montorio e a Villa Rosa in occasione della settimana del sollievo intitolata Quest'anno io mi prendo cura. la sensibilizzazione volta a diffondere la cultura del sollievo con particolare attenzione alle cure palliative. E ancora un successo, la Notte Bianca alla Biblioteca di Nerito, grande partecipazione alla Notte Bianca alla Biblioteca di Nerito che si è svolta nella scuola Alfredo 40 su organizzazione della scuola dell'Istituto Comprensivo Montorio Crognaleto col comune di Crognaleto, che ha visto protagonisti bambini, famiglie, i libri, la cultura. Va bene, andiamo ancora avanti. Strisce Blu, slitta il varo, il progetto con il privato, decisive tre assenze nella maggioranza, l'approvazione inviata a inizio giugno. L'opposizione dice profonda incertezza, il comitato civico scelta da approfondire. Fratelli d'Italia, sicurezza, subito misure contro gli eccessi dell'estate, arriva l'estate, Fratelli d'Italia chiede l'attuazione delle misure di sicurezza per Alba Adriatica, l'incontro in prefettura, la firma del protocollo, le riunioni degli osservatori rappresentano certamente un passo importante ad Alba Adriatica per la sicurezza. Salute mentale, un nuovo orto per le terapie a Sant'Egidio, parte l'iniziativa del comune per gestione di un'area tramite gli utenti del centro ASL. Il medico di famiglia Rubini va in pensione a Nereto, serve subito la sostituzione, anzi dovevano pensarci anche prima. Il pensionamento per raggiunti limiti d'età di Evandro Rubini mette in crisi i pazienti in Nereto del circondario. Lo storico e stimato medico di cure primarie infatti è stato collocato a riposo dopo aver svolto l'attività oltre i 70 anni di età. Beh, insomma, poteva anche andare un po' avanti. Dunque, nel Salone del Libro, Martin Sicuro protagonista, presentato a Torino, la quarta edizione di Neon, la rassegna letteraria porterà autori e spettacoli. E ancora andiamo avanti. Arlecchino, altre estate di stop, spesi 250.000 euro per nulla, lo stabilimento balneare chiuso, il gestore fa il conto dei danni e delle perdite, dove no alla riapertura pronunciato dalla Cassazione. Continue incursioni, scomparsi 30 kg di caffè, anche il quadretto col mio diploma di laurea a Giulianova, e succede di tutto. Pois rimane la ferita sul lungomare per il pub sequestrato, l'altra ferita aperta sul lungomare è il pub Pois sotto sequestro dal marzo del 2022, canoni evasi per 300.000 euro e abusi edilizi sono sotto la contestazione da cui è scaturito questo provvedimento di chiusura. E ancora, premio Borsellino, oggi apre la mostra per l'anniversario della strage di Capaci, arriva in città un altro evento del premio Borsellino a Giulianova oggi alle 11, nel 34esimo anniversario della strage di Capaci sarà inaugurata al CURS la mostra Le loro idee camminano sulle nostre gambe. E ancora, piano urbanistico a Giulianova, tanti dubbi, il cittadino governante nulla è dato sapere sulle scelte progettuali, prima scadenza fine giugno. Riaperto intanto il ristorante del Circolo Nautico, cerimonia alla presenza del sindaco di Giulianova Ivan Costantini. Vediamo Roseto, botte minacce alla moglie, se mi lasci ti squarcio la gola, processo un quarantenne professionista imputato per maltrattamenti anche davanti ai figli piccoli, l'accusa a pugni e calci alla donna, lui più volte l'ha presa per il collo e scaraventata per terra, insomma non era una bella vita, eh? Vabbè, dunque vediamo un'altra notizia, dal PD solo allarmismi inutili, la polemica sulla casa di comunità a Roseto, i gruppi di maggioranza intervengono dopo le rassicurazioni dell'ASL. Palestra, via lavoro di pulizia dopo la protesta dei genitori, scuola dell'infanzia in via Piemonte, sono state eliminate le muffe e tindeggiati locali, sarà sostituita la guaina sul tetto per evitare infiltrazioni. E ancora andiamo avanti con le altre notizie che abbiamo. Dunque, da Pineto, viabilità aerea da riqualificare, così Pineto arriverà nel futuro. Gli obiettivi del piano urbanistico illustrati in un incontro tra gli amministratori, i tecnici e i cittadini, l'assessore Ferretti, puntiamo a coniugare lo sviluppo con tutela del territorio e qualità della vita. E ancora PD, un patto contro lo spopolamento ad Atri, segretario Zippilla lancia l'appello a istituzioni e forze politiche e sociali, studiamo insieme delle soluzioni. Aiuole danneggiate sul lungomare di Silvi, la protesta parte dai negozianti, proteste per lo stato dell'aiuole sul lungomare nord di Silvi sono quelle che arrivano alcuni titolari di attività commerciali di via Garibaldi, chiedono al comune di chiedere alla ditta che si occupa di questi lavori di rigenerare appunto le aiuole danneggiate. Dunque stop signori, andiamo con una cosa importante e poi lo sport del giorno dall'amica Radio Amica International. Dunque ricordo ancora che oggi e domani su Radio Amica le canzoni, soltanto le canzoni di Sanremo anno 2026, cioè quello di quest'anno presentato da Carlo Conti. Sentiamo, prego.

0: Viale Crucioli 37 Teramo. Pane, pizza, biscotti, proposte, gusti e sapori, quelli di una volta. Pizza d'oggi, torte per compleanni, biscotteria senza lattosio, biscotti integrali senza zucchero. E poi il settore salati, tra gli altri pizza barese, sfornato di patate, melanzane, la parmigiana, cannelloni tradizionali. In pratica, pausa pranzo già pronta. E poi ancora frittelle, calzoni, rustiche, pizze. La vita cominciò con un peccato di gola. De Gustibus, Viale Crucioli 37 a Teramo, al telefono 0861 175 0873. E dove c'è gusto non c'è perdenza.
1: Ok, bene, dunque andiamo avanti, signori, lo sport subito con la Serie A, ultima giornata. Ieri si è giocato Fiorentina-Atalanta, finita 1-1. Oggi Lazio-Pisa alle 20:45 di sabato. Di domenica tutte le altre partite: Parma-Sassuolo, Napoli-Udinese e poi Cremonese-Como, Lecce-Genova, Milan-Cagliari, Torino-Juventus, Verona-Roma, tutte le 20:45 naturalmente. Dunque per il gran finale, credo alle ore 18, non vorrei sbagliarmi, vabbè. Dunque allora, andiamo ancora avanti. Cosa si decide? Si decide innanzitutto uno tra Lecce e Cremonese retrocederà, al momento Lecce è avanti di un punto, Lecce che deve battere il Genova, mentre la vedo un po' difficile che la Cremonese batta il Como. Molti hanno detto basta un pareggio al Cremonese per arrivare a pari punti con il Lecce. Lecce che perde in casa col Genova, non ci credo neanche se lo vedo. Dunque, anche perché i ragazzi del Lecce sono caricati, il Genova è già arrivato, si è praticamente, come dire, salvato tranquillamente, ha fatto il suo, quello che doveva fare, perfetto. Milan, Furlane e saluti, la Juve studia il futuro, i rossoneri verso il restyling societario, sirene del Real Madrid per Bastoni, lo vuole Mourinho, che vuole anche Nico Paz del Como, lo riprenderà subito. Vuole anche Nico Paz del Como, lo riprenderà subito.

0: Qualificato Herbert, dunque si comincia lunedì per Sinner, lunedì prossimo l'esordio a Roland Garros. Beh, insomma, c'è tanta attesa per questo incontro. Dunque il primo di Sinner a Roland Garros. Dunque, allora vediamo al Giro d'Italia. Vince Bettiol, Italia, davanti a Alex Nelsud, Stuyven, Valgren, Donovan. In classifica, dopo questa tappa, Alessandra Verbania di 190 km, in classifica è sempre Ulaglio al primo posto davanti a Vingegaard a 33 secondi, Arsman a 2-3. Bettiol, vittoria al bacio, Verbania e festa azzurra, il corridore dell'Astana e il terzo italiano a trionfare dopo Ganna e Ballerini. Oggi la tappa di oggi, sale in montagna, comincia ad essere tosta oggi, per una prova davvero molto molto dura. Vediamo un po' Ulaglio come si farà a difendere da Vingegaard, che sulle salite lo conosciamo molto molto bene, ma molto molto forte. Va bene signori, tra poco la pagina locale dello sport, prima ancora una cosa importante. Sceroberto, sentiamo un po', vai.
1: Like a more than a spoke in a wheel. Most nights I feel.
0: Un mondo di cose buone, Chef Roberto, Piazza Garibaldi 23 Taramo, al ristorante a base di pesce dal sapore unico. Segui il cuore, arrivi da Chef Roberto. E poi le pizze in diverse specialità, buone, croccanti, appetitose. Scegli quella che più ti piace e buon appetito. Chef Roberto, in pieno centro a Taramo, al telefono 0861 43 23 67. Prenota la tua bella serata nel nostro locale. Chef Roberto è anche pizza da sporto, come vedi, un servizio straordinario. In piazza Garibaldi 23 a Taramo, Chef Roberto e sei nel parterre.
2: Ok, bene così. Dunque, vediamo subito adesso invece alla seconda parte della pagina dello sport. Dunque, il Sud Tirol pareggia 0-0, il Bari retrocede dopo 4 anni, si salva il Sud Tirol di Castori. Esplode il Druso al 60esimo quando Pecorini infila Cerofolini, la penna però viene richiamata al VAR e annulla la rete. Dunque finisce 0-0 su Tirol, che naturalmente si salva. A sé tra Pescara e Venezia, Berardi piace ai Lagunari, il classe 2006 potrebbe rientrare nelle operazioni che porta alla DAD. E ancora per la macchina spunta il nome di Boucher, che probabilmente lascerà il Cosenza. Gorgone punta a restare in Serie B e su di lui Padova e Carrarese. Tisci saluta il Pineto e ufficiale la separazione di questo allenatore dal Pineto. Il tecnico lascia dopo due stagioni fatte veramente alla grande. Per la panchina è corsa 3 tra Memusciai, Barillari e Fontana. E ancora Teramo studia l'attacco, Giambè potrebbe restare, i biancorossi sperano di trattenere l'attaccante, è arrivato in prestito dal Giuliano sul fronte di pescaggio, schiarita in casa Vado, la società spera in altri forfè. La prossima settimana in casa Teramo si inizia a valutare quali sono i giocatori da confermare per l'anno, per la stagione 2006-2027, aspettando il 15 giugno quando dovremmo sapere se il Teramo è ripescato per la Serie C, sarebbe una gran bella vittoria. E ancora indovinate dove è finito Sandro Federico? Ricordate il DS del Teramo Calcio? Bene, è finito alla SPAL, all'Arset Labor, che poi di Ferrara, che poi sarebbe la SPAL, che giocherà contro appunto la Sant'Egidiese di Cappellacci per le semifinali playoff. Il Giuliano riparte dal DS d'Ercole, è stato stabilito il budget del prossimo anno, resta il noto Pergolizzi, il nodo Pergolizzi. Il club giallorosso si sta ristrutturando per la prossima stagione. Chiaramente vuol fare la parte naturalmente la squadra da battere, comunque tra quelle che lotteranno per le primissime posizioni in classifica. Insomma, voglio dire, magari a vincere non ci pensano, poi strada facendo chissà. Va bene, ancora vediamo al basket, gara 3 di finale, play out a dir poco infuocata. Roseto vinceva, la scena se la prende Borra, la Rio Filchem allunga la serie contro Ruvo, 184 finisce il PVO, Borra sferra un pugno a Landi ed è espulso. Dunque Borra viene espulso, attimi concitati al Paravagetti, la terna arbitrale scusate, sanziona anche Petrovic e Del Chiaro, e vedremo come andrà a finire la quarta partita ancora a Roseto, poi la quinta finalissima a Ruvo di Puglia. Va bene, dunque signori, stop con notizie riguardanti il notiziario, adesso andiamo con gli appunti di Radio Amica International. Prego regia, vai.

0: Una foto per l'estate, Biennale della Fotografia, un concorso per la tua estate, 16ª edizione, un progetto di Radio Amica International. Dal 15 aprile al 30 giugno 2026 vivi una stagione a colori, partecipa alla 16ª edizione di Una foto per l'estate. Partecipare è semplicissimo, inviaci fino a un massimo di 2 foto con nome, cognome e numero di telefono a Radio Amica International al 335-6564-507 tramite WhatsApp. Riprendi il bello che ti circonda, entro non oltre il 30 giugno 2026. Una foto per l'estate, Biennale della Fotografia, un'altra grande iniziativa di Radio Amica International. Ok, andiamo subito con gli appunti di Radio Amica International. Che tipo di canzoni va quest'oggi? Festival di Sanremo, edizione anno 2026. Pari pari quello che è successo quest'anno a Sanremo, nella conduzione di Carlo Conti. Di Santa Mobile Re, versione alle 5 San Nicolò Tordino dal 1910. L'arredamento in Abruzzo, di Santa Mobile, in certi campi le dimensioni contano. Top Clean, problemi di pulizia ma no, abbiamo la soluzione, si chiama Top Clean al 348 34 30 412. Impresa di pulizia e sanificazione, quindi chiama Top Clean. Tra poco le notizie riservate con la scuola musicale maestro Umberto De Battisti. Sentiamo un po', prego. Scuola musicale maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale, lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica, musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio, al telefono 346 04 009 72. Siamo convenzionati con la qualità. Scuola musicale maestro Umberto De Battistis.
1: E andiamo a notizie riservate, i nostri super festival del momento. Una foto per l'estate, partecipare è semplice. Ristorante Arlecchino da Sante, solo a base di pesce e tortorello alto, Residence Tortorella, gran finale di settimana, sabato e domenica. Chiama e prenota al 347 37 64 271. Andiamo avanti con la stazione servizi P Fratelli Ciprietti, Giulia Laurido, mondo risparmio, servizi e qualità, con un bar grande accogliente aperto sempre da lunedì al sabato. Se il motore della tua auto va lento, prova con la stazione P di Fratelli Ciprietti, Giulia Nova Lido. Andrà molto meglio. Vabbè, andiamo avanti signori. Dunque è arrivato il momento della raccolta porta a porta. Siamo arrivati a fine settimana, sabato 23 nulla, domenica 24 plastica e metalli, domenica 24 plastica e metalli. Andiamo con la fortuna, vediamo che è successo nell'ultimo concorso, il concorso numero 82. Va bene, all'otto e supera l'otto. Prima ancora, attenzione.
0: Tieni a mente Casa Delfico, il ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla teramana, chitarra con pallottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore innaffiato da ottimi vini. Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa Delfico la pizza buona cotta nel forno a legna in diverse specialità, tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini e se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo: Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo. Al telefono 0861 55 4201. Tieni a mente Casa Delfico, ristoro in famiglia.
1: Vediamo adesso la fortuna, concorso numero 82. 42, la combinazione vincente al Super Enalotto 5 17 65 71 83 87, numero Jolly 50, Superstar 86, nessun 6, nessun 5 più 1, e 5 vanno 49.800 euro, e 4 299 euro e 3 22,48 e ai 2 5 euro per una super combinazione vincente che la seguente 5 17 65 71 83 87, numero Jolly 50, Superstar 86. Si riparte nella giornata del fine settimana sabato e domenica con un jackpot da 169 milioni di euro. Va bene, vediamo adesso il concorso numero 83, quello di sabato, scusate, 23 di maggio 2026. Allora, veniamo all'otto, rotte scelte Genova e Milano, numeri consigliati 35, 37, 42 abbinate al 14 e 15, ripeto 35, 37, 42 abbinate 14 e 15 su Genova e Milano. Su Bari e Cagliari invece 24, 26, 31 abbinate l'80-81, 24, 26, 31 abbinate l'80-81 su Bari e Cagliari. Buona fortuna a tutti. Va bene, dunque tra poco le farmacie di turno con le canzoni sotto l'ombrellone. Ci siamo, estate, ombrelloni aperti sulle spiagge e la radiolina con Radio Amica sotto l'ombrellone. Vai! Canzoni sotto l'ombrellone, un'estate tutta spritz, spritz, spritz. Su Radio Amica International le più belle canzoni d'estate. Note colorate in ogni minuto, in ogni secondo, in ogni spazio-tempo. Canzoni da spiaggia, canzoni da mare, canzoni sopra e sotto l'ombrellone. Solo su Radio Amica International. Allora andiamo subito con le farmacie di turno. Teramo Città, farmacia delle Grazie, piazza Madonna delle Grazie, aperto quest'oggi, questa notte fino a domani mattina alle 9. A Moscene Bellante Foschi, Bellante Stazione, ad Atri Pepe, a Pinete Silvi, Di Pietro, Pineto, Giovanova, Galle del Leone, Via Gramsci, Valvenata, farmacia comunale, Garrufo Santomero, a Rosetto Chicco sulla Via Nazionale, a Bisenti Rosini, a Castellisola, Gran Sasso Cerchiara, Montorio Dorisio, a Campri, farmacia Marozzi, sulla Laga di Felice, Torricella Sicura, Città, farmacia delle Grazie, piazza Madonna delle Grazie, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina, fino a domenica mattina, scusate, ore 9. Bene, mancano solo le super classifiche prima dell'oroscopo del giorno. Con Sosta Gustosa ci siamo, vai! Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè Sosta Gustosa, stazione di servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè Sosta Gustosa, stazione di servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui. Ok, bene così. Dunque, Radio Amica International 48, complimenti. La classifica del fine settimana è sui libri più venduti. Al primo posto Colcoz con Emmanuel Carrer. Al secondo posto Il Tempo della La La Luciano Littizzetto. Al terzo Tears on My Pen Drive di Karen B. Al quarto Io Sono Adele, Zaba della Zorza. Al quinto Il Bar di Cinecittà, Walter Beltroni, comanda Colcoz, scritto da Emmanuel Carrer. Complimenti. Bene signori, andiamo avanti perché è il momento dell'oroscopo e delle comunicazioni di servizio, ultimo atto per la chiusura chiaramente di Primissima. Due cose importanti, ci siamo, prego regia, vai.
2: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobile a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
0: Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace, l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano Daccio di Teramo, beh, ti aspettiamo.
1: Ok, bene, chiusura naturalmente di primissima, l'oroscopo del fine settimana, sabato 23, domenica 24 maggio 2026, Ariete, la giornata che dà inizio al fine settimana ti riporta al corpo invitandoti a ritrovare un migliore ascolto di te stesso. Toro, quando le tue energie trovano il canale giusto diventa impossibile fermarti. Gemelli, approfitta il fine settimana per lasciare più libere le emozioni anche se affiorano in maniera un po' anarchica. Cancro, ora che anche la luna ha cambiato segno e la comunicazione migliora sarà più facile trovare il canale adeguato per esprimerti. Leone, la luce tenue della luna illumina la tua relazione col denaro aiutandoti a vedere meglio da dove nasce il desiderio di cambiare qualcosa. Vergine, la luna del tuo segno ti invita a riprendere contatto con le emozioni in modo da capire meglio come posizionarli. Bilancia, ora che la luna ha cambiato segno e favorisce un maggiore raccoglimento per te diventa più facile soffermarti su quello che il cuore ti racconta. Scorpione, la luna fa da intermediaria, riduce la transizione preparata dall'opposizione di Marte, invita a canalizzare delle energie in eccesso. Sagittario, se apri bene le antenne e provi a cogliere i messaggi che ti manda la luna potresti riceverne qualche informazione utile per fare un primo passo verso il cambiamento. Capricorno, una migliore sintonia con le emozioni ti garantisce un fine settimana piacevole nel quale avrai modo di alleare sensibilità e azione, ascolto e passione. Acquario, approfitta il fine settimana per fare qualcosa di profondamente diverso al solito che interromperà la tua routine. Pesci, il fine settimana inizia con la luna nel tuo segno complementare, sarà difficile non mettere il partner al centro in queste giornate. E allora è tutto per l'oroscopo del giorno, chiudiamo con le comunicazioni di servizio. De Gustibus, pane, pizza, dolci in Viale Crucioli 37, Teramo, vi aspettiamo, peccato di gola garantito. Dunque andiamo con Di Paolo Arredamenti, grandi marche, consigli architetto, immobili per una scelta importante per la tua casa. L'arredamento firmato Di Paolo Arredamenti a Bellante, Teramo, Montesilvano, San Benedetto del Tronto, con lo shop online indirizzo di paolotrade.it. Che musica va quest'oggi? Festival di Sanremo, bello, tranquillo, preciso, edizione 2026, quello di Carlo Conti, a gentile richiesta, va bene, Festival di Sanremo, è andata bene quest'anno, devo dire che ci sono richieste, ma veramente ci sono richieste. Allora, Festival, abbiamo una foto per l'estate, partecipare è semplice, andiamo con la raccolta porta a porta, oggi 23 di sabato, domenica 24, dunque 23 sabato nulla, domenica 24 plastica e metalli, va bene. La notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore. Campagna contro la denatalità a cura di Radio Amica International. Ragazzi, bisogna fare qualcosa perché altrimenti...

0: Devo correre, correre, correre, correre. Devo correre, correre, correre, correre.
1: Amo, stiamo correndo un po' troppo. Facciamolo lento.

Sanremo, Sanremo, tutto il Festival di Sanremo, tutte le canzoni sull'amica Radio Amica International. Sanremo, Sanremo, tutto il Festival di Sanremo su Radio Amica, la tua radio.

0: blu.
1: Sanremo, Sanremo, tutto il Festival di Sanremo, tutte le canzoni sull'amica Radio Amica International. Sanremo, Sanremo, tutto il Festival di Sanremo su Radio Amica, la tua radio.
0: Il mondo pian piano spariva lontano la...

Nella vasta gamma Nissan c'è sicuramente la tua auto, il tuo SUV, il crossover. Un'auto Nissan ha un valore assoluto anche nel tempo. Per viaggiare, per il tempo libero, Nissan da Oriente a Piano d'Acqua di Teramo e Spoltore Pescara. Se la vedi ti piace per lo stile e il design, se la guidi piace ancora di più per la risposta che riesci a dare, il piacere di una guida straordinaria. Ti aspettiamo da Oriente, concessionaria Nissan, a Teramo, Piano d'Acqua e Spoltore Pescara. Nissan da Oriente.

0: stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al nero di seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
1: Da Radio Amica, la canzone più della settimana, e per tutta la settimana.

mama, mama, mama. Oh, mama, mama, mama. Divent, l'evento musicale su Radio Amica, il torneo giornale. Oh, mama, mama, mama. Mama.

Canzoni sotto l'ombrellone, un'estate tutta spritz, spritz, spritz. Su Radio Amica International le più belle canzoni d'estate. Note colorate in ogni minuto, in ogni secondo, in ogni spazio-tempo. Canzoni da spiaggia, canzoni da mare, canzoni sopra e sotto l'ombrellone. Solo su Radio Amica International.

solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto.

tempo la loggia ha detto, anche in un orologio rotto. E mentre fuori scoppia un altro inferno, da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso, prima di

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: blu.
1: Sanremo, Sanremo, tutto il Festival di Sanremo, tutte le canzoni sull'amica Radio Amica International. Sanremo, Sanremo, tutto il Festival di Sanremo su Radio Amica, la tua radio.

0: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobile a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo, al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico.

E là la sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa. Spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet, la sirenetta da Riccardo, lungomare Sirena 25, Tortore Tolido al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro, tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet, la sirenetta da Riccardo al centro di Tortore Tolido, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La sirenetta da Riccardo è il posto giusto.

le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoreto Alto. I nostri primi, secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. Poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Ristorante Arlecchino, scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoreto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, c'è Sante al ristorante Arlecchino.

Estate 2026, Waikiki, e cosa c'è di meglio? Waikiki Beach, stabilimento balneare, ristorante, pizzeria, bar, lo chalet che fa vacanza. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, al telefono 0861 71 32 14, Waikiki Beach. Vogliamo offrirvi il meglio, vogliamo darvi un angolo importante, una vacanza unica, perché la tua vacanza è speciale. Waikiki Beach è speciale. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, una grande voglia di vacanza.